love you.

Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

Ha ha.

good. I made a few mistakes.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

dal mega.

0: italiano, Italia.
1: Rifa. Cazzo, mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

早餐店。

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

0: Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start, benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, anche oggi orfani di Federica che ha dei problemi tecnici adesso.
0: È impegnata con dei trasferimenti.
1: Ennesimo trasferimento, adesso la nostra nomade preferita.
0: Oddio, impegnata con dei trasferimenti sembra tipo che sta portando dei pacchi di droga.
1: È vero, no, Federica no. Allora ha del fentanyl adesso, che casualmente io non so come abbia fatto ad avere il fentanyl, però adesso vedremo, ci informeremo.
0: Sta semplicemente traslocando.
1: Ma
0: e quindi
1: sì,
0: oggi.
1: Sì.
0: Tra l'altro bello fare un trasloco con questo clima,
1: esatto.
0: Così
1: fresco,
0: esatto, questa temperatura soave.
1: Infatti nessuno dei due si è proposto per andare ad aiutarla, ci hai fatto caso questa cosa? Di solito, sai, sto traslocando.
0: un mutismo.
1: Il cliente te l'ha chiamato, non è il momento raggiungibile.
0: Va bene, e siamo qui, siamo tornati in diretta la domenica mattina, solo per voi. Come la dimostriamo questa diretta di stamattina? C'è stata qualche partita? Sì, stanotte è stata qualche partita.
1: Guarda, stanotte non l'ho vista, comunque sia, io mi sono fermata ieri sera alle 23 che la Francia in difficoltà, solo con un rigore di Mbappé, ha praticamente superato il Paraguay, che penso che sia la squadra più antipatica e indisponente del mondo. Cioè, sì. Hanno cercato di ucciderli in tutti i modi, i francesi, con un arbitraggio che ha fatto passare anche, ci mancava solo dei ganci destri, ganci sinistri. Vabbè, comunque, meno male che il Paraguay è stato il mio. Io non sono un amante dei francesi, non mi sono particolarmente simpatici, però ho visto una mattanza al centrocampo e ho detto, ma sti stronzi dei paraguayani, che se ne andassero a casa con le loro valigette.
0: Sì. Ok. Va bene, a posto. Hai fatto la tua prima invettiva, ancora prima.
1: È vero, non ci avevo pensato.
0: Già,
1: no, vabbè, ci sono squadre più simpatiche e squadre meno simpatiche.
0: Vabbè, i francesi non sono simpatici proprio in genere nella vita.
1: In genere, però diciamo
0: salutiamo gli amici francesi che ci ascoltano.
1: Però sai, ti posso dire che questa squadra, voilà, rispetto a una squadra di anni fa con i Ribéry e company, è più simpatica questa squadra dei francesi.
0: Sì.
1: Sono più allegrotti, sono più allegroni. Noi ci focalizziamo sullo stato Francia, quindi per forza devono essere antipatici. Però tipo rispetto a Zidane, Ribéry, così,
0: vabbè,
1: questi
0: sono un poco meglio.
1: Adesso ci sarà il derby Francia-Marocco, perché sono tutti marocchini fondamentalmente, quelli francesi, per cui.
0: Marocco tra l'altro che comunque sta dando
1: soddisfazioni,
0: e
1: sì.
0: Comunque è una squadra che merita. A me dispiace, purtroppo io ho cannato totalmente la mia previsione.
1: È
0: la mia speranza più che altro. E io speravo per il Giappone, ma
1: è vero,
0: finito malissimo.
1: Così, finito male, schifio come si dice, però vabbè.
0: Un gran peccato, perché secondo me il Giappone è una bellissima squadra e tra l'altro loro sono molto contento perché loro hanno anche proprio un bel progetto. Cioè proprio come progetto di istituzione calcistica nel Giappone, cioè stanno lavorando da tanti anni e questa cosa. Però
1: vabbè, sarà per il prossimo mondiale, insomma, vabbè.
0: Almeno loro al mondiale ci sono
1: arrivati. E vabbè, questa è l'invettiva di Marco Palma. Noi continuiamo l'invettiva, ma di mondiali forse parleremo un po' più tardi. Ecco, com'è andata la settimana? Noi, ti dico subito la mia, grande lutto per l'ultima puntata di Chi l'ha visto, condotto da Federica
0: Sciarelli. L'altro giorno mi è capitato proprio un reel su Instagram dove c'era la clippetta di Chi l'ha visto. Esatto, come l'hai presa?
1: L'ho presa come tutti i nostri ascoltatori, l'ho presa male.
0: Appassionati.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì, infatti, 22 anni.
0: Ma quindi, cioè, io non ho capito, chiude proprio la trasmissione?
1: No, cambia.
0: Cambierà, cioè ci sarà qualcuno,
1: sì.
0: Ma si sa già,
1: nel mio gruppo
0: Stefano
1: De
0: Martino.
1: Di aficionados, certo, di aficionados, vabbè, chi l'ha vista sarà quella di Chi l'ha divertito. Chi me la dà sarà la trasmissione di Martino. No, nel mio gruppo di affezionati c'è un gruppo molto riservato proprio agli ascoltatori, si chiama Stai guardando chi l'ha visto.
0: Ah, ok.
1: questo gruppo su Facebook, che insomma siamo
0: vi scambiate
1: fan e più fan, sì, opinioni, sì, ma sì. Che, di cui la Sciarelli conosce benissimo l'esistenza, due diversi inviati.

0: Tira Sciarelli fanno parte. Però ti posso dire, anche Michela Giraud fa parte di questo gruppo.
1: Ah, ok, quindi anche lei è una Killa Bisters.
0: Sì, fa parte Chiara Cazzaniga, Francesco Paolo Del Re, insomma, alcuni inviati. Beh, siete... che riferiscono alla Sciarelli quello che scriviamo. E è partito il Totonomi.
1: Okay.
0: Totonomi, che da nomi un po' più, insomma, possibili ad altri improbabili. Allora, in modo terrificante si parla di Giletti.
1: Ok.
0: Cioè, allora, qui praticamente c'è un ammutinamento. Se Giletti va a Chi l'ha visto, noi chiudiamo il gruppo e...
1: Posso dire Giletti forse per Chi l'ha visto un po' troppo piacione.
0: Sì, ma non...
1: Che Giletti si piace un
0: allora,
1: sacco lui è...
0: Posso dire qual è la mia? Secondo me un conduttore di Chi l'ha visto non può essere molto narciso, perché si deve mettere da parte e far
1: sì, appunto,
0: mostrare,
1: dico,
0: e mostrare le storie. Quindi c'hai perfettamente ragione. Deve essere una persona capace di mettersi a servizio del caso. E quindi Giletti non va bene. Ci vorrebbe qualcuno delle retrovie, del tipo qualche conduttore già del TG. Hai preso un'acqua che non era tua?
1: Sì.
0: Era tua?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Allora questa non era. E ci vuole un conduttore che si metta a servizio del programma. Non è che era mia l'acqua, che si è avuto, pensavo che avessi preso una bottiglia di risulta. E dentro un po' ti viene il cagotto come Aldo Montano che ha rischiato lo shock anafilattico.
1: Esatto.
0: No, perché io temo per te, che anche tu sei intollerante al lattosio. Ho detto, ma che devo ricoverare Marco che beve cose non sue. E dicevo, secondo me ho qualche giornalista che è come a servizio delle notizie.
1: Proprio giornalista vero,
0: sì.
1: E proprio.
0: Io faccio una piccola previsione. Secondo me è Mirta Merlino.
1: Ma lo sai in...
0: a Mediaset, però l'hanno cacciata praticamente.
1: Ah, ok, a posto, quindi.
0: Non ci avrà più un programma. Molti dicono Matano, Alberto Matano, Francesca Fagnani, ma secondo me c'è lo stesso problema di...
1: Siamo Frank Matano.
0: No. Ti immagini?
1: È scomparso
0: con le sue risate, gli fa gli scherzi telefonici. Pronto mamma, sono io, non è vero? E quindi no. Alberto Matano, Francesca Fagnani, ma ci sarebbe comunque lo stesso problema di Giletti, che sono troppo piacioni e troppo narcisi. E quindi niente, si aspettano, perché se è stato annunciato nel palinsesto Chi l'ha visto, è stata ringraziata la Sciarelli per il suo lavoro, ma non è stato annunciato il nuovo conduttore. Secondo me è un'eredità troppo grande quella della Sciarelli, per cui non tutti vogliono avvicinarsi, rischiano di...
1: Vabbè, sì, certo, è comunque una che prende in mano, cioè prende in mano una trasmissione dopo 20 anni.
0: Sì, e poi comunque lo fai la tua identità.
1: Secondo te non c'è la possibilità, tipo, di mandare, non so, una candidatura spontanea? Io potresti farlo.
0: Farlo? No, vabbè, c'è troppa preoccupazione, vaghiamo senza contezza.
1: Facciamo così, chiediamolo alle persone, perché chi oggi siamo in diretta, potete mandarci i messaggi in diretta.
0: Chi vedreste la conduzione di Chi l'ha visto?
1: Potete scriverci al 378-06-75502, sms, whatsapp, videochiamate.
0: Una Chiara Ferragni, che ne so.
1: Chiara Ferragni.
0: Che ne sai? Comunque ci fa vedere degli outfit mentre noi piangiamo per i casi, almeno vediamo qualche outfit carino. E poi lei sarebbe bravissima, indossava una camicetta a fiori di Zara collezione 2008-2009, che ne so, potrebbe essere bravissima.
1: Vabbè, allora diciamo che mentre aspettiamo questo sondaggio per la conduzione di Chi l'ha visto, io partirei con la rassegna stampa, che dici?
0: Vado. Andiamo. Dottore,
1: vado.

0: E andiamo con la nostra rassegna stampa del giorno, le notizie più pazze dal mondo. Allora, partiamo con la prima notizia. La prima notizia, siamo in Francia. Partiamo,
1: visto?
0: A proposito, esatto.
1: Visto?
0: Tutto si collega, tutto si tiene.
1: Ma sarà così tutta la trasmissione.
0: Partiamo dalla Francia, nello specifico a Parigi. A Parigi, praticamente, la nota catena che non ci fa da sponsor, ma che a me piacerebbe che ci facesse da sponsor, la nota catena dei supermercati Lidl.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Ha deciso di fare in questi giorni una promozione per ventilatori e condizionatori a prezzi veramente
1: stracciati.
0: Sì, proprio quasi regalati. E i vari punti vendita che ci sono a Parigi sono stati letteralmente presi d'assalto da una folla di...
1: accaldata.
0: Ma una folla, cioè, nel senso, allora partiamo dal fatto che comunque c'è stato un momento climatico difficile per tutta l'Europa.
1: A Parigi soprattutto, esatto. Cioè, a Parigi sono stati anche morti parecchi per il caldo comunque.
0: Allora, alle 8:30 della mattina di questo negozio di Saint-Germain-en-Laye.
1: Ok.
0: Che è a ovest della capitale, così dice. C'erano circa 600 persone in fila. Scusate.
1: Che hanno cercato di scassinare la saracinesca, esatto. Come quel rumore che avete sentito. Quella delle saracinesche di Lidl.
0: Quindi alle 8:30, prima dell'apertura del punto vendita, c'erano già 600 persone in fila pronte ad entrare e a accaparrarsi
1: e
0: i condizionatori.
1: E radere tutto al suolo.
0: E presente, sono state quelle scene, presente quando si vedono tipo nei... quelle cose nei negozi americani, stile Black Friday, che
1: sì,
0: entrano... Esatto. È stato esattamente così.
1: Allora, scusami,
0: tutte queste 600 persone sono entrate insieme nel negozio e si sono
1: ma dal momento che tu vedi più di 50-60 persone, quanti pezzi vuoi che ci siano? Cioè, rinunci, 600 persone?
0: In realtà la vendita è 200.000 pezzi.
1: Ah, porca
0: c'erano
1: miseria.
0: Tra ventilatori e condizionatori 200.000, ma 600 erano solo quelle accampate la mattina alle 8:30. Poi durante tutta la giornata
1: sono arrivati.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Fan di Ultimo, si sono accampati due giorni prima, tre giorni
0: esatto,
1: prima.
0: Ho pensato.
1: Sì, uguale.
0: Tra l'altro, comunque, se posso dire, i prezzi, ok, sì, prezzi bassi, però cioè, il condizionatore, quello il classico, diciamo, quello portatile, era in offerta a 179 euro,
1: ma guarda,
0: al posto,
1: scusate,
0: di 199, quindi
1: sì,
0: non
1: appunto,
0: c'era questo risparmio.
1: Cioè, ma io penso che a Mauris, comunque altre catene, cioè anche di Action lo dà 15 euro, un ventilatore,
0: so,
1: con la piantana.
0: Però,
1: cioè, un Amazon qualsiasi. Cioè, io piuttosto che stare sotto al sole con 600 persone e fare la ressa, ci spendo 20 euro in più, 30 euro in più, me lo faccio andare su Amazon. Cioè, almeno lo devi vendere a 10 euro da 170,
0: comunque,
1: per farmi fare la
0: insomma,
1: fila.
0: Insomma, scene di panico e casino nella Lidl. Comunque, alla fine hanno esaurito tutti i pezzi.
1: Volevo vedere.
0: Sono stati venduti. Qualora foste a Parigi e ci stesse ascoltando, mi dispiace.
1: E quindi continuano a buttare giù serrando.
0: Non so perché la stanno aprendo e chiudendo.
1: Non lo so. Va bene, comunque posso dire una cosa? Cioè, allora, l'ondata di caldo, per quando l'hai esaurito, è finita. Poi è venuto giù il blackout in Francia, perché hanno acceso tutti contemporaneamente, come la puntata di Simpson, che Homer accende una lucetta e viene giù tutto. E vabbè, non risparmio energetico, ragazzi. Andatevi a fare un tuffo nella Senna, piuttosto. Rinfrescatevi in modo alternativo.
0: E andiamo con la seconda notizia di giornata. Andiamo dall'altra parte del mondo. Questa volta siamo in Australia, la nostra cara Australia, che sempre ci dà notizie belle ed interessanti. Questa volta la notizia coinvolge due canguri.
1: Sembra animali comunque in Australia.
0: Perché in Australia ci sono gli animali più strani del mondo, quelli più particolari, e soprattutto non so per quale motivo sono tutti grossi.
1: Sì, cioè tipo ragni enormi, lucertole enormi. Io che sono giacofobica, non è proprio il caso per me di andare, che ci sono dei coccodrilli attaccati ai muri praticamente.
0: Allora, in questo caso parliamo di Gabriel Robinson, il proprietario di questa piccola casa, diciamo un piccolo cottage nel Nuovo Galles del Sud, precisamente a Dungog. Dungog, sì, ok. Mm-hmm. E che è successo a Gabriel Robinson? Gabriel Robinson, grazie ad una cosa, diciamo, un piccolo incidente avvenuto nel suo giardino, è diventato virale su TikTok perché postando questo video ha raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni.
1: Davvero?
0: Sì.
1: C'è gente, influencer, che si fanno il culo per inventare qualcosa di nuovo.
0: E cosa sarà mai successo? Cosa avrà mai ripreso il nostro Gabriel per aver fatto tutte queste visualizzazioni? Vai, vai, vai, lanciati in una...
1: Sesto tra i canguri.
0: No. No.
1: Io vorrei vederlo, il sesto tra i canguri, comunque.
0: In realtà ha ripreso un incontro, un match, uno scontro, una rissa tra due canguri.
1: Una rissa. Quindi guarda, sesso e violenza, queste sono cose che fanno audience.
0: Sono
1: comunque
0: due canguri che si stavano menando letteralmente nel suo giardino.
1: Con i guantoni, io immagino sempre i guantoni, cioè i canguri che si picchiano.
0: In realtà sì, io poi ho visto il video, in realtà quando si menano i canguri si prendono a pugni, fondamentalmente, sì, a mani in faccia, letteralmente.
1: Però è bellissimo perché tu...
0: E si menano, ipoteticamente... Forte, cioè.
1: Metti dei canguri e dei guantoni, sembra un incontro di box.
0: E niente, quindi lui ha ripreso ovviamente da dentro casa con la finestra chiusa, perché comunque, quanto ho capito, i canguri sono molto violenti, cioè anche verso l'uomo.
1: Sì, sì, ma
0: cioè,
1: sono
0: se vai vicino
1: razze...
0: e gli dai fastidio, prendo la pizza,
1: sì,
0: anche te.
1: Sono quelle razze che tu dici, ma che carini, come i gabbiani e i delfini. I canguri sono in questa categoria, che se tu pensi che carini, poi invece sono degli stronzi come non ci sono al mondo. È vero, è vero. I canguri hanno quest'aria paciosa, pacioccona, però ti tirano delle cinquine che stai a vedere. È giusto chiudersi in casa. Invece i gabbiani, posso dire che sono delle merde totali.
0: I gabbiani sono cattivi.
1: Madonna.
0: I gabbiani sono molto cattivi. Io una volta ho visto due gabbiani che si menavano.
1: Sì, pure io qua davanti. Io
0: in
1: qua
0: un
1: davanti.
0: Giardino. E tra l'altro è bello che, oltre a prendersi a beccate, loro si menano anche con le ali, cioè sì, si tirano proprio degli schiaffi addosso, bellissimo.
1: Io ho visto un gabbiano che prendeva...
0: Io penso, ho fatto anche la ripresa, vedi, non sono stato bravo a metterla su TikTok.
1: No, devi,
0: avrei fatto anch'io le 30 milioni di visualizzazioni.
1: Io ho preso, non ho fatto la ripresa, però ho visto dei gabbiani che con il becco prendeva l'ala di un altro gabbiano, ma come a spezzargliela? Ma sono stronzi proprio, ti spezzo, sì, le ali.
0: Vabbè, comunque, no, alla fine, dopo essersi menati, sono andati via senza fare. Tra l'altro, non hanno danneggiato nessuna cosa che lui aveva in giardino. Si sono menati.
1: Hanno preso una birra, esatto, hanno stappato una birra, sono fumati una sigaretta, si sono abbracciati come due amiconi e sono andati.
0: E andiamo con la terza notizia di giornata. Questa volta siamo in Italia. Torniamo in Italia, torniamo nel nostro paese. Precisamente, siamo a Caorle, nota località balneare in Veneto. E cosa è successo a Caorle? A Caorle, per la prima volta in una spiaggia, è stato testato Flipper.
1: Ok, il delfino?
0: Non il delfino, ma un cane robot bagnino.
1: Ah, perché chiamarlo come un delfino?
0: Infatti all'inizio, quando ho letto la notizia, ho detto Flipper, ah ok, magari un delfino lì.
1: Sì, nel nostro immaginario Flipper è il delfino.
0: Invece no, praticamente è un
1: cane con le palle.
0: Esatto, il gestore di questo lido balneare, Dennis Variale, ha deciso di provare questo esperimento, è un prototipo ancora, si è affidato ad un'azienda perché voleva implementare questa sicurezza in più. Allora, secondo me, era perché non voleva pagare i bagnini per la stagione.
1: Ma infatti sì, è questo. E il cane robot non ti chiede un contratto, esatto, non ti chiede gli stipendi.
0: Non ti chiede manco i croccantini.
1: Infatti, cioè pure il robot.
0: Lo carichi con una presa. E a quanto pare comunque le prime sperimentazioni sono andate bene. Cioè, ci sono state delle simulazioni, gente che faceva finta di annegare. E il cane riusciva subito ad individuare la persona e a dare, perché poi comunque c'è ancora la cooperazione, diciamo, macchina-uomo. Il cane dava in tempo reale la distanza dalla spiaggia della persona, il livello di profondità di mare in quel punto, il vento, se ci sono correnti, se ci sono cose.
1: Ti dava una serie di
0: Sì, ti dà tutte
1: parametri.
0: Queste informazioni in tempo reale, in modo tale da coordinare il soccorso ancora più
1: velocemente
0: e soprattutto fare un soccorso mirato, quindi per ora bene.
1: Insomma, questi sono i lavori che i ragazzi non vogliono più fare. Oh, guarda, se ne va anche in termini di vite umane, nel senso che anche il bagnino comunque è in difficoltà, poi quindi se riescono a salvare persone e bagnini, meglio.
0: Diciamo, per ora i bagnini ci sono ancora. Ci sono ancora i bagnini umani.
1: Poi ci sarà il cane che sputerà una zattera gonfiabile all'istante, e quindi poi non ci serviranno neanche più i bagnini.
0: E andiamo con l'ultima notizia di giornata. Questa in realtà non è proprio, è una notizia di una notizia. Perché, vi spiego, è un inception di notizie. Praticamente qualche giorno fa sul Washington Post è uscito un articolo sul bidet. Un articolo sul bidet, ma non praticamente hanno deciso di rispondere un po' in un stile Yahoo Answer di tanti anni fa. E tutti quanti i lettori del Washington Post hanno mandato delle domande sul bidet, su come funziona, su come...
1: Perché non avendolo mai visto, giustamente, gente che ci si lava i piedi o...
0: Esatto. E pensa che la domanda in assoluto che è stata ricevuta di più, quindi proprio quella più richiesta dagli americani, è se le mani si sporcassero.
1: Ok, non è quello lo scopo.
0: Esatto, i lettori dicono, ma non si sporcano le mani? È stata la domanda più fatta sul bidet.
1: Tu, cioè, vabbè, non voglio commentare perché magari gli americani ci fanno, insomma, dell'uso improprio, non lo so. Che cazzo ti lavi sul bidet?
0: Pensa, la seconda domanda invece più fatta dai lettori del Washington Post è stata, ma non si allaga il bagno? Cioè, loro sono convinti che questo getto d'acqua spruzzi.
1: Cosa ci metti?
0: Da tutte le parti.
1: Va bene, non ti lavare, e facciamo prima, che dobbiamo fare? Non lo so, usi impropri, che non lo so, ci riempi le bottigliette dell'acqua prima, le borracce ci riempi col bidet, fammi capire.
0: Poi vabbè, ci sono anche state altre domande più strane, tipo...
1: Ma non è una grande insalatiera?
0: C'è stata gente che ha chiesto come ci si asciuga, oppure gente che... Ma c'è l'acqua fredda, è gelato... gli americani, questo bel popolo. Allora, ti posso dire però questa cosa, noi siamo italiani, siamo abituati a questa cosa e diamo per scontato il bidet. Però in realtà a me è successo, io il primo anno che mi sono trasferito qui vivevo in casa con una ragazza in Erasmus che veniva dal Belgio.
1: Ok, e che Belgio non è America, cioè qua sta, sono
0: però
1: cugini.
0: Però comunque non sapeva. E mi ricordo che un giorno, dopo qualche mese che vivevamo insieme, è arrivata tutta entusiasta da me, dicendo, guarda Marco, finalmente ho scoperto a cosa serve quel piccolo lavandino che avete a fianco al WC.
1: E ci faceva lavare il cane.
0: E io ho detto, ok. Perché vedi, non è scontata questa cosa. Lei all'inizio mi aveva detto, pensavo servisse per lavarsi i piedi.
1: Eh sì, ma infatti questo è l'uso. Io pensavo che la domanda più diffusa è ci si lavano i piedi.
0: E io ho detto, beh sì, anche, volendo, sicuramente certo. È una cosa, però...
1: Il culo, amica mia, cioè, non per qualcosa, però io non so come ti pulisci tu, ma vabbè.
0: In realtà negli altri paesi è diffuso molto l'utilizzo di salviettine per il bagno, oppure, che quello in realtà è un mio sogno, io
1: quello giapponese.
0: Che bello. Quello lì scalda, che tu lo metti, che ti scalda,
1: ti fa la messa in piega ai peli.
0: Quel flusso titillante, io veramente... Io sogno un cesso bidet.
1: Sì, allora, se dovessi mettere
0: allora,
1: quel
0: in
1: cesso...
0: Allora, in realtà, se devo dire proprio il mio sogno vero e proprio, è il WC col bidet incorporato, la tavoletta morbida, quella imbottita, riscaldata.
1: Lo sapevo. Sì. Tu e mio marito avete gli stessi
0: sogni.
1: Lo
0: stesso sogno.
1: Però se io dovessi mettere un butter così, io saluterei mio marito. Lo rivedrei dopo un anno, praticamente. Potrebbe vivere lì, praticamente.
0: Ma anch'io. Diventerebbe la mia stanza, ci farei tutto. Ci metterei...
1: Cioè, gambe addormentate completamente.
0: No, perché con la tavoletta morbida non ti si addormentano le gambe.
1: Anche che vibra, magari, che ti fa un massaggio.
0: Bellissimo. bellissimo.
1: Vabbè, ragazzi, ognuno ha i suoi sogni.
0: Va bene, allora io le notizie sono concluse per oggi, dopo questo bello excursus sul mondo del bidet negli Stati Uniti. Io direi di andarci ad ascoltare il primo brano di giornata. Che dici?
1: Yes, vada.
0: Andiamo con la prima canzone e ci sentiamo fra un po'.

0: Ed era Bamboleo dei Gypsy King.
1: Sigla.
0: Ah, subito così.
1: Ma sì,
0: non ero pronto, non ero pronto.
1: Va bene, uffa. Allora, vediamo se siamo in diretta, ragazzi.
0: Scusateci.
1: Se dobbiamo parlare di mondiali, andiamo con la sigla.
0: Va bene, andiamo con la sigla, vai.

0: E andiamo con la nostra rubrica che torna, la rubrica preferita da tutti i ludopatici e, esatto, in ascolto, che sono le sisal di Giulia. Allora, vai Giulia, aggiornaci.
1: Vabbè, abbastanza facile, perché comunque ci sono le grandi favorite per quanto riguarda i mondiali, perché abbiamo messo Gypsy King. Perché tra le favorite, cioè, ci sono le Furie Rosse della Spagna. E poi, sempre perché abbiamo messo Gypsy King, perché sempre Bambolero, una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa, che quando dice Bambolè, Dembélé, Dembélé,
0: Dembélé, Dembélé, Dembélé.
1: E quindi diciamo che questa canzone di Gypsy King raccoglieva entrambe le due principali favorite, che sono la Francia al primo posto e la Spagna al secondo, e per terza sempre una nazione hispanoblante, che è l'Argentina di Messi. Allora, secondo me è facile quest'anno, perché sono queste le favorite. Io toglierei aggiungerei l'Inghilterra, perché comunque con Harry Kane stanno facendo i macelli, e li vedo anche bella come squadra, quelli degli inglesi, bella compatta, che si parlano tra di loro. Sono una bella squadra, proprio nel senso di squadra, quella dell'Inghilterra.
0: Ma quindi tu dici, non dai proprio nessuna speranza al Portogallo?
1: No.
0: No, zero, no. Proprio così, netta.
1: Così, netta.
0: No, perché io...
1: Allora... Non mi piace come squadra, cioè vedo molto che ruota su

0: Cristiano Ronaldo.
1: È vero, di base no, però io penso che la follia di Cristiano Ronaldo è talmente alta che lui potrebbe prendersi e caricarsi davvero la squadra sulle spalle, perché è l'ultima, cioè nel senso questa chiaramente è la last dance di Cristiano Ronaldo. Però
0: non ci vedo una squadra attorno. Se nella Francia Mbappé, vedo più la squadra intorno a lui. Se in Inghilterra di Harry Kane, vedo più la squadra comunque intorno a lui. Anche volendo, insomma, l'Argentina di Messi, comunque ci vedo una squadra. E mi sembrano tutti scollegati. Queste sono, io sono completamente ignorante di calcio, per carità. Contando che non ci ho messo neanche il Brasile, che io penso che sia al quinto posto. Però la mia piccola speranza è che questa sera il Brasile venga punito dalla Norvegia di Holland.
1: Perché tu tifi la Norvegia.
0: Sì, io tifo, no? C'ho questo piccolo guilty pleasure che è la Norvegia. Questo feticcio di Holland. Che ormai mi vedo su TikTok in tutte le salse, praticamente. Lui che sono simpaticissimi, comunque il premio simpatia alla tifoseria norvegese, che con insomma questo rito del vogatore, ecco, chiamiamolo in questo senso, che c'è anche un nome questa danza, row dance, qualcosa del genere.
1: No, aspetta,
0: con il tamburo.
1: Lo cercalo.
0: Sì, secondo me definiscono la nazione più simpatica in questo momento, perché ridono sempre, anche quando hanno perso contro la Francia, quando si giocavano a gironi, mantenevano sempre il sorriso, dei felicioni.
1: Ah, sì, okay, comunque sì, la Viking Row,
0: sì, praticamente, sì. E sono insomma dei felicioni questi norvegesi, ubriachi, che si divertono, che non sono molesti, che pensano solo che per loro è grasso che cola che stanno là, praticamente. Quindi io sono conquistata dalla simpatia dei norvegesi e dalla bellezza di questa squadra, perché comunque sono, ecco, io trovo più folli loro che i portoghesi, sinceramente. E poi, come dicevo prima, ci sarà questo derby Francia-Marocco, che, oddio, guarda, sai che potrebbe anche riservarci delle sorprese il Marocco. Vediamo un po', insomma. Le altre verranno, secondo me, eliminate tutte. Io confido nella Norvegia contro il Brasile questa sera. Vedremo. Però comunque, se volete un'indicazione, le squadre un pochino più compatte, più squadre, sono, poi decidete voi in quale ordine, però Francia, Argentina, Spagna io le vedo più strutturate. E ci aggiungerei anche l'Inghilterra. Vediamo un po'. E vediamo quello che succederà. Contando che spero che Dembélé vada il più avanti possibile, perché a casa sono diventata non mi posso sentire, perché mi fa l'effetto Dembélé.
1: Sì.
0: Quando Ezio Gre, tu eri piccolo, quando non eri neanche nato, no, quando c'era,
1: di che anni parliamo?
0: No, c'era il Drevin, non eri neanche nato.
1: No, Drevin no, non c'ero.
0: Però c'era sempre il tormentone di Ezio Greggio che diceva parafarmacia, ma bada ben, è farmacia. E Dembélé mi fa lo stesso effetto di parafarmacia. La mia testa funziona per
1: sì, no, figurati, capisco benissimo. E io direi a questo punto di voltare pagina, però voltiamo pagina, cambiamo argomento e rimettiamo un altro jingle che è da un po' che non sentiamo e che secondo me farà felici tanti nostri ascoltatori, a me sicuro.

0: Di già.
1: Sì, a luglio mancano, vabbè, oddio, mancano 6 mesi alla fine. Siamo a metà del guado per Sanremo.
0: Pensavo del guano.
1: Quello tantissimo. Sì, perché parliamo di Sanremo? Perché finalmente Stefano De Martino ha lasciato un po', come dicono quelli giovani, ha droppato un po' di notizie.
0: Vai, bravo Stefanone. Potrebbe campare da solo Stefanone, cioè praticamente potrebbe essere lui, ospite, conduttore, cantante, ballerino, fa tutto. Cioè non c'è bisogno di
1: Il De Martino Show, il De Martino
0: Festival. Esatto,
1: un
0: woman show, dai.
1: Allora, quindi Stefano De Martino ha detto un po' di cose. Allora, prima di tutto abbiamo finalmente una struttura delle serate. Abbiamo una struttura delle serate.
0: Vada, dottore.
1: Sappiamo, allora, quest'anno, allora, prima di tutto ci sarà finalmente, è stata confermata, la serata Eurovision. Quindi quest'anno...
0: Che si chiama?
1: Serata Performance.
0: Performance.
1: Io spero quest'anno una co-conduzione di quella serata di Virginia Raffaele. Sarebbe per tutta
0: bellissima
1: la sera.
0: Che dica Performance.
1: Allora, quindi, serata 1 e 2... si esibiscono, quindi martedì e mercoledì si esibiscono tutti.
0: Ah sì?
1: Sì, martedì,
0: scusami,
1: e mercoledì.
0: Scusami,
1: si esibiscono. Stai mettendo in dubbio qualcosa che io dico su Sanremo?
0: No, perché io sono talmente tanto... cioè, per me era lunedì e martedì, invece no, martedì e mercoledì.
1: Tra l'altro, sempre per la mia follia di Sanremo, ieri stavo ascoltando una puntata di un podcast amico, che è Supernova, di Cattelan.
0: Amico.
1: Certo, amico, noi siamo amici di tutti.
0: Amici di tutti.
1: Ascoltavo la puntata su Emanuele, con ospite Emanuele Filiberto. A un certo punto ho raccontato degli aneddoti di Sanremo e stavano facendo la classifica di quell'anno di Sanremo e sparavano dei nomi a cazzo. Che io mi innervosivo, stavo in macchina e dicevo: no, ma non è così. Ma tutti sanno che Marco Mengoni è arrivato terzo nel 2010, con Credimi ancora.
0: Ma insomma, cioè, allora vedi che non siamo amici, Supernova. Cattelan, per cortesia, un po' di verità.
1: Allora, comunque, quindi serata 1 e 2 si esibiscono tutti i cantanti in gara, quindi martedì e mercoledì. Il giovedì diventa la serata delle cover, quindi giovedì avremo la serata cover, mentre invece il venerdì ci sarà questa serata performance dove tutti gli artisti in gara si esibiranno e il vincitore di questa serata sarà scelto direttamente per andare all'Eurovision.
0: Allora, domanda sulla serata performance, quindi saranno di nuovo in gara tutte le canzoni di Sanremo, ma non si voterà per il risultato finale,
1: esatto,
0: bensì solo per l'Eurovision.
1: Esatto.
0: È chiamata serata performance perché saranno delle messe in scena,
1: secondo
0: particolari,
1: me sì, secondo me
0: quelle
1: sì,
0: che vedremo in un
1: secondo
0: eventuale
1: me faranno,
0: Eurovision.
1: Esatto, faranno una sorta di test del... appunto di tutta quanta la performance.
0: Quindi rispetto... Salda Vinci in teoria si doveva esibire quest'anno con i ballerini e la bandiera d'Italia.
1: Secondo me sì, perché così dai un'idea e magari appunto dai anche un certo tipo di anche di dimensione al pubblico e a chi deve votare di quello che
0: andremo
1: sarà
0: a vedere,
1: esatto,
0: in anticipo.
1: Perché magari comunque se uno vede magari c'è una canzone che forse non è adatta per vincere Sanremo, ma è adatta invece per l'Eurovision, perché c'è una... cioè, ad esempio, io sono certissimo che se quest'anno ci fosse stata la serata performance, Elettra Lamborghini era già l'Eurovision.
0: Vedi?
1: Perché? Perché sì.
0: Voilà.
1: Perché, esatto, era il pezzo.
0: Voilà,
1: il pezzo
0: poi
1: giusto.
0: Internazionale.
1: Sì,
0: lei
1: sì,
0: con lei,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: lei è bella, comunque fa scena.
1: Cioè, quindi,
0: è stata abbastanza cringe.
1: Cosa, anche perché comunque sono ormai un po' di anni che si è radicata questa tradizione che il vincitore di Sanremo va all'Eurovision. Solo un anno abbiamo saltato, era il 2016, che avevano vinto gli Stadio. E invece è andata poi la seconda classificata, che era Francesca Michelin, con nessun grado di separazione.
0: Perché si classificò?
1: Ma in realtà neanche malissimo, se non sbaglio, tipo intorno al decimo posto. Comunque non male. Però essendo che l'Italia comunque anche negli ultimi anni ha fatto buoni risultati all'Eurovision, cioè tendenzialmente ci piazziamo sempre in top 5, e avere una canzone adatta che può incontrare anche il gusto internazionale.
0: Da Vinci avrebbe vinto lo stesso la serata Eurovision.
1: Non lo so.
0: Perché era molto nazionale popolare quella canzone d'emigrato che piace tanto.
1: Tipo un paio d'anni fa io ci avrei mandato tantissimo all'Eurovision i Ricchi e Poveri.
0: Ah sì,
1: i Ricchi e Poveri ci riportavano l'Eurovision in Italia.
0: Mamma
1: perché poi loro sono conosciuti a lei. Noi dobbiamo anche pensare a questa cosa, cioè va messa anche un po' nell'ottica il fatto
0: quanto
1: che...
0: siamo conosciuti. Un pupo, per esempio, un pupo ci sbaraglia.
1: Esatto, perché comunque noi dobbiamo pensare che ci sono tanti cantanti italiani che sono molto conosciuti all'estero e che quindi potrebbero effettivamente avere un riscontro molto più alto all'Eurovision. Ad esempio Mahmood che è arrivato secondo nella sua prima partecipazione nel 2019 con Soldi. Mahmood è molto ascoltato in Europa.
0: Vedi, ultimo, capito? Ultimo, che ti sei tanto a fare lo sborone con delle ragazzine urlanti. Non sei nessuno ultimo. Cioè, è inutile che fai... Perché quando hai perso con Mahmood, se ci fossi andato tu all'Eurovision, ti avrebbero tirato i pomodori, capito, carino? Invece Mahmood adesso è conosciuto Europa e tu al massimo Tor Vergata. Ecco questo. Scusate, sono partita con questa cosa che... Io non riesco a capire... Scusa, facciamo una piccola parentesi.
1: Questa parentesi su Ultimo, dai.
0: Non riesco a capire il successo di Ultimo. Cioè,
1: nessuno lo riesce a capire, però...
0: Mi sembra, cioè, proprio...
1: Però fa successo.
0: Uno sfigato, cioè, nel senso, la rivincita di... No, proprio...
1: Beh, ma lui è così, cioè, nel senso, lui è proprio... È ultimo perché lui è l'ultimo...
0: È un bullizzato, fondamentalmente, sì. Però che qualità, cioè, perché mi testi che mi dicono
1: niente? Lui ha vinto Sanremo Giovani nel...
0: Ha fatto Amici, mi sembra.
1: Se non sbaglio, lui ha vinto Sanremo Giovani nel 2018, uh-huh, con questa canzone che si chiamava Il ballo delle incertezze, e raccontava proprio la storia di questo ragazzino un po' sfigato che finalmente poi si prendeva la sua rivincita, tra l'altro con un videoclip bellissimo con l'attore protagonista del ballo delle incertezze, che è un nostro conterraneo, che è Nicolò Galasso, che poi ha fatto anche Mare Fuori.
0: Sì, lo conosco. Però posso dire una cosa, guarda che pillole che noi diamo a Pastarelle, ragazzi, qua Cattelan non ve le dà queste perle, Cattelan sbaglia.
1: Pasta perle.
0: Però volevo dire, non c'ha quel guizzo nei testi, non c'ha un particolare vocalità, cioè tipo un Mengoni che a te non piace, però comunque onestamente un Mengoni è bravo. Io non riesco a capire il fascino di Ultimo, questa setta di... si chiamano in qualche modo? Le ultimette?
1: Gli ultimi, no?
0: Saranno
1: non
0: i primi?
1: Lo so.
0: Non lo so. Vabbè, come le Swiftie.
1: Le Swiffer. Vabbè, comunque, ultimo, scusate. Quindi, questo è il programma delle serate di Sanremo. E altro annuncio che ha fatto Stefano De Martino è che ci saranno meno cantanti in gara.
0: Questo hanno festeggiato tutti.
1: Meno cantanti in gara per lasciare più spazio ai vari artisti e alle esibizioni.
0: Quindi ci sarà una selezione più
1: molto
0: mirata.
1: Beh, diciamo che dopo gli ultimi anni si va un po' in controtendenza, si ritorna un po' ai Sanremo del penso annate come il 2013, il 2014, che erano della coppia Fazioli-Tizzetto, dove addirittura i cantanti in gara erano solo 14.
0: Capito?
1: Cioè, noi l'anno scorso abbiamo avuto il doppio di questi cantanti, c'eravamo 30 in gara. Io direi che secondo me magari 14 no, però tipo un
0: 24?
1: No, io farei proprio 16-18 massimo.
0: Sì, arriviamo a 20, dai.
1: Anche perché ha detto che vorrebbe finire le serate all'una.
0: Sì, no, vabbè, se ne metti 18...
1: Questo tra l'altro poi è il buon proposito di ogni presentatore di Sanremo, ogni persona che si approccia nuovamente a Sanremo per la prima volta, dice no, ma noi finiamo presto.
0: Allora, posso dire? Allora, questo va a vantaggio dei cantanti, perché a un certo punto te cala la palpebra, cioè se Amadeus io li voglio bene come un fratello, però porca miseria, cioè far esibire gente all'una, l'una e mezza, io mi ricordo una volta Zarrillo era tipo l'una e mezza, questo c'è un'età, ma Zarrillo, cioè non è che più... Gente estremamente anziana che si esibisce alle 2 di notte, che uno poi magari è così vecchio che uno si alza alle 2 di notte, metti un Iva Zanicchi, perché secondo me sveglia alle 2 di notte e va a dormire alle 7 del pomeriggio, però è una cattiveria. E quindi questo ne risente anche la canzone, dice no, non l'ho ascoltata perché io alle 11 c'avevo la bolla al naso, per dirti, sì. Cioè, quindi va a vantaggio di questo. E poi posso dire che l'anno scorso 5-6 canzoni erano dimenticate.
1: Di troppo,
0: cioè,
1: sì, assolutamente.
0: Renga, Raff, cioè, no, io non ho memoria di queste canzoni qua. Renga, Raff e Di Brock, cioè, non ho proprio memoria. Cioè, non ricordo quello che hanno portato.
1: Quindi queste le novità su Sanremo di quest'anno. Noi aspettiamo speranzosi, ovviamente vi daremo aggiornamenti puntuali su ogni cosa che riguarderà Sanremo. E a questo punto io direi di andarci ad ascoltare il secondo brano di giornata. Tu dici?
0: Yes, dear.
1: E allora andiamo con la seconda canzone di oggi.
0: Che non ritrova.
1: Che sto prendendo tempo. Esatto,
0: sto prendendo tempo perché non ritrova.
1: Per
0: però vi posso dire.
1: Si vede proprio.
0: Sì, è una novità. È una novità. Novità per
1: va bene,
0: tutti.
1: Andiamo.
0: News.

0: ed era Businessman di Dito nella Piaga.
1: La nuova canzone, il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Dito nella Piaga, che è stata invece una bella sorpresa del Sanremo l'anno scorso. Per
0: devo dire anche un pezzo molto molto molto estivo, finalmente,
1: molto,
0: cioè, forse
1: sì,
0: abbiamo un tormentone.
1: Può essere, può essere. Poi faremo la puntata, adesso che torna anche Federica, ci faremo la puntata sui tormentoni dell'estate, di quest'estate. Comunque questa è una buona candidata, candidata anche con il suo album Miss Italia al premio Tenco, all'album premio Tenco, che questo insomma è stata abbastanza una sorpresa, perché di solito i premi del premio Tenco sono un po' di nicchia, come si dice.
0: Sì,
1: sono, insomma, non sono proprio mainstream. Invece grande sorpresa, Dito ha fatto un bellissimo album che vi consiglio di ascoltare. E a proposito di Dito vi parliamo proprio del Merdone della settimana
0: e andiamo.

0: col merdone della settimana. Giulia, che è successo? Che è successo?
1: Breve, a proposito di diti, un consiglio ai colleghi giornalisti di verificare che siano fuori onda prima di esibirsi in
0: gesti
1: o parole e azioni. Ecco, diciamo che proprio parlando di businessman, elegante in giacca e cravatta, era il collega Alessandro Baracchini, conduttore di RaiNews 24, che tutto compito dava la linea alla regia e poi chiedeva un secondo perché era arrivata un'ultima notizia, quindi un secondo prima di dare la linea alla regia, e invece la regia ha mandato la sigla,
0: l'ha staccato.
1: E lui pensava di essere fuori onda e ha cercato di insultare la regia esponendo un doppio dito medio che è diventato un meme, cioè lui era ancora in diretta e ha esposto un doppio dito medio. E purtroppo il nostro businessman giacca e cravatta compito Alessandro Baracchini è stato sospeso dal servizio. E fresca invece questa mattina ho visto in collegamento da New York un altro collega che non sapeva di essere in onda, e a proposito era collegato insomma da Washington, dove Trump ha fatto insomma le sue celebrazioni per i 250 anni del 4 luglio, insomma, sì. E pensando di non essere in onda ha detto: "Oh, andiamo, ci colleghiamo, che qua ci stanno a cacciare". E quando gli hanno detto: "Sei in onda?", sì, no. È stato un attimo, ha ripreso contegno e ha detto: "Scusate, vi parlo qui da Washington", dopo aver cacciato un bel romanesco verace. E collegato da New York, appunto, c'è stato il famoso discorso di Trump, che ne ha dette di ogni.
0: Infatti, proprio a questo mi ricollego, a proposito di businessman e di Trump, ne ha fatto un'altra. Ne ha fatto un'altra, il nostro Trumpone, il nostro Donaldone preferito. Durante il suo discorso per il 4 luglio, per i 250 anni del 4 luglio, quindi una ricorrenza molto importante agli Stati Uniti.
1: E guarda che culo avere Trump.
0: È una
1: presidente.
0: Delle feste proprio più sentite.
1: È la festa.
0: Esatto. E lui ha detto una frase infelice dicendo: "Guardate che belli".
1: Tante.
0: "Guardate che belli i miei figli, ci farei un trisom".
1: No, cioè.
0: E non è che dice un errore di traduzione, un'interpretazione, no, ha detto proprio questo, trisom, ha utilizzato esattamente la parola trisom.
1: E poi dice: "Jeffrey Epstein io non l'ho mai conosciuto", invece sì, farebbe pure i suoi figli, e quindi che vogliamo dire, dopo averne sparate tante che ha vinto contro il Venezuela e ha vinto contro l'Iran. Questo è tutto da vedere. Abbiamo vinto, gli Stati Uniti sono il popolo più forte del mondo, e la Forza del Martello è stata sconfitta dalle Stelle e Strisce. Ha cominciato a dire una serie
0: a sproloquiare uno dietro l'altro.
1: Cioè, ci volevano gli infermieri che dopo lo accompagnavano all'uscita con una macchina con le lucette e con una casacca.
0: Io lo immagino come nella scena di Fantozzi, quando arriva l'infermiera e se lo porta dentro. Proprio
1: esatto,
0: così, proprio
1: ci vorrebbe un infermiere per Donald, lanciamo questa. Comunque, contenti gli americani che si esaltano. Ogni volta c'è una notizia su Trump, questo del trisom, cioè ragazzi, a me cascano le braccia. Contenta Melania, contenti tutti. Ecco.
0: E adesso invece andiamo con la mia rubrica preferita, che è quella dell'almanacco. È l'almanacco del giorno stesso. Cosa succede? L'accadde oggi. Oggi 5 luglio. Allora, intanto facciamo i soliti auguri di onomastico ai santi del giorno. Facciamo gli auguri a tutti gli Atanasio.
1: Atanasio Cavallo Vanesio.
0: Atanasio, no, con una sola T.
1: Atanasio, ok.
0: Poi facciamo gli auguri a tutte le Cirilla. Poi a tutti i Domezio. E a tutte le Febronia.
1: Posso dire che c'è stata copiata questa rubrica da Francesco Lancia nel suo programma Chiacchiericcio, e lui chiede se c'è qualcuno che si chiama come questi santi particolari di mandare la fotocopia del documento e allora, vinceranno
0: in pre. Allora è il caso di fare causa a Francesco
1: Lancia. Ma noi lo facevamo da un bel po', lui lo fa ultimamente.
0: Francia, tu che ci sei amica.
1: Esatto.
0: Un po' di diritti
1: da Radio DJ, che sono ricchi voi di Radio DJ.
0: E allora, e invece oggi feste nazionali. Ieri appunto abbiamo detto 4 luglio festa negli Stati Uniti, ma oggi ci sono ben 3 feste dell'indipendenza. Oggi è la festa dell'indipendenza dell'Algeria, di Capo Verde e del Venezuela.
1: Capo Verde nel mio corazon,
0: esatto, sì,
1: carini,
0: sì, sì.
1: Anche
0: e ce la stavano per fare,
1: secondo posto della mia tifoseria preferita, dove c'è stato il portiere Capo Verde che sta andato a abbracciare un bambino che piangeva, mi ha spezzato il cuore.
0: Mentre invece accadimenti del giorno, cosa è successo il 5 luglio nella storia? Il 5 luglio del 1294 viene eletto Papa Celestino V. Ma quali sono le particolarità di Papa Celestino V? Prima di tutto che è un conterraneo, perché Papa Celestino V è
1: aquilano.
0: Detto, esatto, detto Celestino da Morrone, anche se in realtà è di Isernia, però
1: nato aquilano.
0: Però la particolarità di questo conclave è che è durato 27 mesi. Cioè sono 2 anni e mezzo di conclave. Pensa quanto era difficile, quanto era complicato.
1: Una serie TV, ci uscivano 3 stagioni di Netflix.
0: A voglia. Sì. Poi andiamo avanti, il 5 luglio del 1841 Thomas Cook, un imprenditore britannico, organizza il primo pacchetto turistico della storia, sancendo appunto la nascita del turismo come lo intendiamo oggi. Quindi il turismo è nato nel 1841, è più vecchio dell'Italia il turismo.
1: È vero, Alpitour viene.
0: Pensa un po'. Mentre invece il 5 luglio del 1865 in Inghilterra viene promulgata la prima legge al mondo sui limiti di velocità. Quindi fino al 1865
1: favorevole.
0: Potevi fare il cazzo che ti pareva.
1: Io sono favorevole ai limiti di velocità, non tu Foggiano, ma io sì.
0: Mentre invece il 5 luglio del 1946 nasce il bikini.
1: Questo lo sapevo. Bikini perché si chiama come un atollo.
0: L'atollo, esatto.
1: Bikini, in cui sono state fatte le prove della bomba atomica. E quindi da qui, insomma, era una bomba questo bikini.
0: L'anno successivo, invece, nel 1947, sempre il 5 luglio, all'Hotel de la Ville di Roma viene assegnato per la prima volta il premio Strega. Il primo vincitore è proprio Ennio Flaiano con il suo romanzo Tempo di uccidere.
1: Vedi, e qui tutto torna perché stasera premiazioni del Flaiano, in cui io sono stata giuria e spero che vinca il film che ho votato.
0: Non ce lo dire però.
1: Non ve lo dico, te lo dico fuori onda e tu poi mi confermerai che ha vinto il film che ho votato io.
0: Mentre invece il 5 luglio del 1994 nasce Amazon, Jeff Bezos fonda Amazon.
1: A cui noi abbiamo votato.
0: Votato tanto. E 2 anni dopo, il 5 luglio del 1996, nasce la pecora Dolly. Oggi è il compleanno della pecora Dolly, avrebbe fatto
1: uno sfracello di anni.
0: Sì, quanto del 96, cioè 30 anni. Sì,
1: 30 anni, una bella pecora. Non da carne di arrosticini, perché sarebbe venuta un po' stopposa. Però va bene.
0: Mentre invece facciamo anche gli auguri di compleanno. Oggi compiono gli anni Alberto Gilardino.
1: Calciatore.
0: Milo Infante,
1: ex conduttore di Ore 14, adesso passato a Mediaset.
0: Gianfranco Zola, altro ex calciatore. E poi un augurio davvero personale, proprio fatto di cuore, perché oggi compie 79 anni Giancarlo Magalli.
1: Ah, veramente di cuore, sì. Un mito.
0: Giancarlone nostro.
1: Giancarlone nostro, che Dio ti conservi la salute, perché qua...
0: Però devo dire, comunque, 79 anni io lo vedo ancora frizzantissimo.
1: Sì, reduce da problemi di salute importanti.
0: Esatto. Comunque Giancarlo nostro...
1: Vive e lotta insieme a noi.
0: Gli ammolla. Mentre invece, appuntamenti con la stand-up della settimana, questa settimana doppio appuntamento con la stand-up comedy, perché martedì... 7 luglio ci sarà al primo Tazze Stozze di Chieti Scalo Filippo Spreafico.
1: Particolare.
0: Molto particolare, ve lo consiglio, perché comunque Spreafico è il comico che piace ai comici.
1: Esatto, quindi piace a me.
0: ve lo consigliamo. E poi mercoledì 8 luglio si parte con una nuova avventura da Doppio Malto a Pescara. Ci sarà il primo open mic della stagione, a quale ne seguiranno tanti altri. Ci sarò io come MC e... chicca delle chicche, ci sarà anche la nostra Federica Di Pardo a esibirsi.
1: Bene, bene, allora vi aspettiamo al Doppio Malto, che aprirà una stagione di stand up in cui spero che Marco Palma, come direttore artistico, mi poi gli faccio una lista di comedian che voglio. E non si accettano proposte per Marco Palma.
0: Vabbè.
1: Intanto venite a esibirvi all'Open Mic.
0: E questo era tutto per oggi, grazie di averci ascoltato.
1: Siamo puntuali?
0: Seguito, puntualissimi, 59 minuti e 43 secondi.
1: Allora posso fare un attimo un saluto a mia sorella,
0: vai.
1: E dire: guarda Gio, ma quell'influencer che segui tu, Chiara Mangiatutto, mi viene domani al bar dove facciamo colazione qui al CFU, non viene al CFU, viene a Delisa, il bar dove facciamo colazione. E se ti vuoi collegare mi collego in diretta e te la faccio conoscere, così tanto per formazione uso privatistico,
0: esatto, mandare
1: radio.
0: Un messaggio su WhatsApp,
1: no,
0: era troppo
1: fatica
0: difficile.
1: Adesso non c'ho manco gli occhiali, quindi è meglio la radio.
0: Va bene, e allora Dai. Noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Per me la domenica è legata alle pastarelle. Le pastarelle. Con le pastarelle.

e sulle grandissime note del reverendo Marvin Gaye The Marvelous. Sta decollando anche questa notte di questo venerdì, il primo venerdì del mese di luglio. Wagyu, in questo mese di luglio sicuramente caldissimo, perché già veniamo da un mese di giugno, insomma, perlomeno sulla costa adriatica davvero straordinario dal punto di vista delle temperature alte, dal punto di vista del gran caldo, dell'afa. Questa pioggerellina, insomma, ce l'aveva un po' fatta credere nelle ultime ore, ma certo è dura perché le notti sono davvero calde, per non dire bollenti. Ma in questa notte di questo venerdì, il primo venerdì del mese di luglio, 3 luglio 2026, anno domini, da calendario, dopo Cristo, terzo millennio, Wagyu, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali, on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, sounds like freedom. Lui è Marvin Gaye The Marvelous, il reverendo, il messia, The King.

l'inarrivabile, l'ineludibile, l'ineluttabile, l'imprescindibile, l'irrinunciabile che non se ne può fare a meno. Concept album, datato 1971, 21 maggio, la Motown Records sfornava questo autentico capolavoro assoluto della storia della musica. Da What's Going On, brano d'apertura delle 9 tracce, tutte chiaramente pazzesche, questa è What's Happening Brother. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti, comunque vada, dove

E con il controcanto in diretta di Spartaco Superanima per voi, speaker e DJ, DJ e speaker, in console, insomma, il venerdì notte non manca mai il canto in diretta su questo autentico capolavoro assoluto della storia della musica, che ci fa da sigla d'apertura anche per questa nuova puntata che, udite udite, in ordine cronologico dalla numero 0 del lontano giovedì 5 ottobre 2017, la radio, la vostra radio, la nostra radio, Radio Start, era nata da scarsi due mesi. Questa puntata di Super Soul di questa notte è la numero 398, 398, 398esima puntata di Super Soul. Se non ci saranno ostacoli di sorta, se tutto ridarà, se tutte le congestioni e le connessioni andranno all'unisono, la sera di venerdì, la notte di venerdì 17 luglio, tra un paio di settimane, celebreremo insieme, festeggeremo la puntata numero 400, spegneremo le 400 candeline per quanto riguarda Super Soul, un viaggio a 360 gradi davvero inarrivabile, davvero imperdibile, l'esclusiva del venerdì notte solo ed esclusivamente su Radio Start, in replica la domenica successiva dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, sempre per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes, wagyu, le vibes del venerdì notte, in replica la domenica successiva ora di pranzo, sempre 180 minuti, e poi in attesa della pubblicazione dei podcast riascoltabili, scaricabili direttamente dal sito della radio www.radiostart.it. Ma è un grande viaggio anche quello di questa notte, per cui sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra un po' si decolla, si salva, wagyu, perché nu salbem. Benvenuti nel viaggio di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte in diretta dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato all'Unione Europea, alla Comunità Europea.

0: fondamentale ricordare alcune cose importanti, le coordinate della radio chiaramente non siamo presenti, ma insomma è importante comunque ricordarlo, anche se è abbastanza lampante. Non siamo presenti in modulazione di frequenza in FM stereo, ma siamo una web radio, per cui ci beccate direttamente dalla rete, da internet, all'indirizzo www.radiostart.it. Chiaramente poi ci sono vari applicativi per ascoltarci gratuitamente, sicuramente il più utilizzato per i sistemi dei vostri device, quelli che vanno per la maggiore, iOS ed Android, sono TuneIn, TuneIn e Radiogram. Siamo presenti come web radio anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, chiaramente Facebook. Mi raccomando, Marco Mannu Wagyu, con i like per noi molto importanti. Ci trovate poi ancora su X e chiaramente ci trovate anche su Instagram.
1: Who really cares? To save a world in despair. Who really cares?
0: Ma l'invito è soprattutto quello di andare ad aprire direttamente in rete il sito, per l'appunto, all'indirizzo www.radiostart.it, perché come vi si apre l'home page trovate praticamente subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere, parola di Spartaco.
1: Who's willing to try? Who is willing to try? Save the world.
0: To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye nel lontano 1971, in questo vinile da paura che, come tutti i grandi capolavori della storia della musica mondiale, discografici, rimangono eterni, eterni, eterni.
1: It fills me with sorrow.
0: Quando la bellezza dell'arte, quando l'arte non ha età, non ha epoche, non ha secoli. Le cose che nascono meravigliose, straordinarie, strepitose, super bellissime, tali rimangono. Per sempre, nell'eternità e anche nell'aldilà.
1: Is to blame. We can't stop
2: when
1: living.
2: We can't stop living.
0: Ben ritrovati, ben sintonizzati sulle frequenze digitali di Radio Start, ovunque voi vi troviate, e sappiamo che siete in tanti in ogni parte del globo terrestre, perché il bello della web radio è importante ricordare anche sempre questo concetto. Il bello della web radio è che non esistono longitudini, latitudini, differenziazioni per quanto riguarda le lingue, i colori della pelle, le razze, le religioni. Esistiamo voi e noi, noi e voi. Esiste l'umanità, che dovrebbe andare comunque in pace e in armonia, sempre d'accordo. E invece è l'esatto contrario. Per tutti sti guerrafondai che stanno sparsi per il mondo. Maledetti. È importante ricordare che più avanti nella notte tornerà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di microclimi, di difesa dell'ambiente, di biodiversità, di natura, di civiltà, di difesa del mondo. Insomma, soprattutto si parla della difesa dei poveri indifesi animali verso le storture, le brutalità sempre più agghiaccianti da parte dell'uomo, che è il vero animale sul pianeta della Terra. Con tutto il rispetto per il termine, per l'appunto, animale. più avanti nella notte, Animal House, Wagyu, per voi! E da Save the Children a God is Love, il passo è brevissimo, 9 tracce, 9 capolavori. Marvin Gaye.

E come tradizione vuole, salutiamo il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous con la settima e terz'ultima traccia di questo gran capolavoro, contenente 9 canzoni capolavori. Da What's Going On salutiamo il grande Marvin Gaye con Right On. Sentite con particolare orecchio la sezione ritmica. Why You? Eccola!

Praticamente 12 minuti dopo le ore 23 in diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom sta decollando, sta salvando, perché nu salbem wagliu, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, lo Spartaco Super Anima Show, puntata questa notte numero 398. Sembra un prefisso telefonico, ma invece la 398esima puntata di Super Soul. Si allacciano le cinture, insomma, questa notte in partenza, in apertura di viaggio. Vogliamo

Omaggiare il grandissimo Jim Morrison, il re lucertola, il leader, il frontman, carismatico, il vocalist, il poeta, The King Lizard, dei The Doors, formazione americana, statunitense, nata sulla spiaggia di Venice a Los Angeles. E insomma, il 3 luglio 1971, a soli 27 anni, con la stessa maledizione del 27 che poi coinvolse un po' prima Jimi Hendrix e poi anche Janis Joplin, qualche anno dopo anche Kurt Cobain dei Nirvana, a soli 27 anni, la mattina del 3 luglio del 1971, in un bagno di una camera d'albergo in quel di Parigi, veniva ritrovato il corpo di Jim Morrison. Rimane ancora oggi qualche mistero, perché poi fondamentalmente le cause della morte non furono mai definitivamente accertate, acclarate. Si vociferano tante cose. Comunque il dato sicuro è che è scomparso dalle scene, non solo artistiche. Oggi, 3 luglio 2026, sono già 55 anni che il grandissimo The King Lizard ci ha purtroppo prematuramente, molto prematuramente lasciati. E noi questa notte, in apertura di viaggio di Super Soul, vogliamo omaggiare il grandissimo Jim Morrison. Non vi nascondo che i The Doors sono stati per il sottoscritto sicuramente uno dei fari principali sin dall'infanzia, per proseguire poi nell'adolescenza e nella crescita come uomo, anche musicalmente parlando. Jim Morrison and the Doors, dal mitico Absolutely Live, pubblicato dalla Elektra Records soltanto nel 1996, concerto capolavoro assoluto, esecuzione dei brani meravigliosa, versione degli stessi brani inarrivabili, mostruosi, pazzeschi. Absolutely Live, Jim Morrison and the Doors, per voi Wagyu. Grande Jim, grazie, grazie, grazie.

straordinario inizio di concerto con una versione pazzesca di Who Do You Love. Arriva subito un medley da paura, Wagyu, con Alabama Song, Backdoor Man, Love Eyes e Fight to One. The Doors da Absolutely Live. Per omaggiare il grande Jim Morrison nel 55° anniversario della prematura scomparsa.

E ci siamo regalati il capolavoro Build Me a Woman. Sta già partendo la grandissima tastiera di Ray Manzarek con When the Music's Over. Quando la musica finisce, Wagyu, ma per noi, per voi, non finirà mai con Radio Start. Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Il venerdì notte, dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino in replica, la domenica successiva, dalle ore 13 alle 16. Questa notte in apertura di viaggio omaggiamo il grande Jim Morrison con i suoi The Doors. 3 luglio 1971 è la notte del 3 luglio 2026. 55 anni fa ci lasciava The King Lizard, il re lucertola, poeta, cantante, scrittore, frontman, qualche esperienza anche cinematografica. When the Music's Over.

0: ladies and gentlemen. I don't know if you realize it, but tonight you're in for a special treat. No, not that. You only get that treat on full moons, right? Besides, I know there are a lot of young people out there, and I wouldn't want anyone to faint or blush or anything.
1: E in questo grandissimo concerto live dei Doors c'è un brano che viene cantato dal grandissimo tastierista Ray Manzarek, Close to You, che sta per arrivare Wagyu. Così come sta per arrivare il nuovo giorno, tra qualche minuto daremo il benvenuto a sabato 4 luglio 2026 in diretta radiofonica notturna.
0: Well, just remember, their motto is protect and serve.

E dopo la grandissima esibizione anche vocale del grande Ray Manzarek, alla voce torna il grandissimo Re Lucertola, Jim Morrison, Universal Mind. Tanta roba, Wagyu, questa notte su Radio Start.

0: Da 4 minuti praticamente abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 4 luglio 2026, Wagyu.
1: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer.
0: Magnifici, The Doors, per omaggiare il grande Jim Morrison. 3 luglio 1971 ci lasciava in quel di Parigi a soli 27 anni. 3 luglio 2026, la notte di venerdì 3 luglio, lo omaggiamo alla grande, Wagyu, da Absolutely Live, The Doors. Woo!
2: Sucking on a young man's blood.

now, young. Her dark red hair, the white soft skin.

We're out of time. Thank you very much. We're out of time.

Quella notte i grandiosi The Doors chiudevano questo memorabile concerto con una versione inarrivabile, irripetibile di Soul Kitchen. Abbiamo voluto omaggiare il grandissimo Jim Morrison nel 55esimo anniversario della sua prematura scomparsa a soli 27 anni, 3 luglio 71, la notte di venerdì 3 luglio 2026. Buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu!

0: Thank you. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Thank you very much for coming. Good night. All you people here tonight can go downstairs and attend the Rock Fest free of charge. See the head shops, the light show, and take the trip. No charge at all. Just go down here as you walk out the door, go down the escalators. So we'll see you all downstairs. Thank you very much.
2: E insomma, abbiamo voluto omaggiare in questa notte di questo venerdì 3 luglio 2026, anche se siamo già chiaramente nelle prime ore del nuovo giorno, in questa notte, in questa diretta radiofonica notturna. Abbiamo voluto omaggiare il grandissimo Re Lucertola, The King Lizard, Jim Morrison con i suoi The Doors, da Absolutely Live, album straordinario, strepitoso, inarrivabile, pazzesco, Wagyu, davvero pazzesco. Lo abbiamo voluto omaggiare il grandissimo frontman, leader, il poeta, l'autore dei testi, il cantante, insomma, il grandissimo Jim Morrison, nel suo, insomma, in occasione del 55esimo anniversario della sua prematura scomparsa, 3 luglio 1971 a Parigi. 3 luglio 2026, la notte di venerdì 3 luglio, 55 anni fa, soli 27 anni, se ne andava il grandissimo Jim Morrison. Grazie, grazie maestro Jim, grazie davvero di tutto.

Heather Gary Want, dei grandiosi Devo, che ebbi la fortuna intorno agli anni 90 di ascoltare dal vivo allo stadio di Rimini. Concerto strepitoso, pazzesco, grandiosi Devo. E su queste grandi sonorità, dark wave, new wave, mettiamola un po' come ci pare, ma insomma sono grandi sonorità, inarrivabili, irripetibili degli anni 90, Wagyu. Si apre la rubrica nella rubrica, lo spazio, Animal House. La prima notizia ci arriva dagli amici di Greenpeace. 700 milioni di animali soffrono ogni anno. Dietro delle mura. Forse quando pensate a un allevamento, immagini prati, immaginate dei prati, degli animali al pascolo e fattorie, ma la realtà è un'altra. In Italia ogni anno vengono allevati e macellati oltre 700 milioni di animali. La maggior parte vive negli allevamenti intensivi, enormi capannoni dove migliaia di animali sono stipati per massimizzare la produzione e i profitti, ma l'impatto non resta lì dentro, riguarda tutti noi. Abbiamo documentato animali sofferenti, condizioni igieniche estreme, sovraffollamento, escrementi ovunque, ratti e persino esemplari morti lasciati tra gli animali vivi. E purtroppo non sono casi isolati, sono il sintomo di un sistema che produce sofferenza su scala industriale. E le conseguenze arrivano fino a noi, nell'aria che respiriamo, nell'acqua che utilizziamo, nel clima che cambia sempre più rapidamente. Una prova? La nostra nuova ricerca di noi di Greenpeace lo dice forte e chiaro. Gli allevamenti intensivi stanno letteralmente avvelenando la pianura padana. Stanno producendo ogni anno oltre 162 migliaia di tonnellate di ammoniaca e 12,7 migliaia di tonnellate di gas serra, con conseguenze dirette sulla qualità dell'aria e sulla nostra salute. Non è un problema del futuro, sta succedendo adesso. E questo risultato è sotto gli occhi di tutti, oltre 700 milioni di animali macellati ogni anno. La pianura padana soffocata da ammoniaca e polveri sottili, foreste distrutte per produrre mangimi, profitti concentrati nelle mani di pochi grandi gruppi industriali, e chi dovrebbe intervenire continua a farlo troppo lentamente. Ma non siamo condannati a questo modello, possiamo costruire un futuro diverso, un futuro in cui gli animali non siano più trattati come semplici ingranaggi di una catena produttiva, in cui gli allevatori siano sostenuti nella transizione verso pratiche più sostenibili, in cui l'aria sia più pulita, i fiumi meno inquinati e la natura possa tornare a prosperare. Un futuro in cui il cibo che arriva sulle nostre tavole non abbia come costo nascosto la sofferenza di milioni di animali, la distruzione degli ecosistemi e il peggioramento della nostra salute. Non è un'utopia, è una strada concreta che punta anche ad una proposta di legge che richiede coraggio politico, mobilitazione pubblica e la determinazione di chi rifiuta di accettare lo status quo.

E noi di Greenpeace stiamo lavorando ogni giorno perché questo cambiamento diventi realtà. Continuiamo a investigare, denunciare, mobilitare cittadini e fare pressione sulle istituzioni affinché il numero di animali allevati diminuisca e il sistema alimentare diventi più giusto e sostenibile. Dall'altra parte ci sono interessi economici enormi, lobby e industrie che hanno tutto l'interesse a mantenere le cose esattamente come sono. Per questo abbiamo bisogno di persone che scelgano di non voltarsi dall'altra parte, persone che abbiano capito che indignarsi non basta più, che questo è il momento di agire concretamente. Per sostenere nuove indagini indipendenti, per portare alla luce ciò che accade negli allevamenti intensivi, rafforzare la pressione politica per ottenere regole più severe e una riduzione del numero di animali allevati, per costruire un sistema alimentare più giusto per le persone, gli animali e il pianeta. La soluzione esiste e insieme possiamo renderla reale, ma per farlo abbiamo bisogno di migliaia di persone che decidano di sostenere questo cambiamento oggi. Un giorno potremo guardare indietro e dire di aver contribuito a costruire un sistema che protegge la salute delle persone, rispetta gli animali e restituisce spazio alla natura. Un sistema in cui le generazioni future potranno beneficiare e per il quale forse ci ringrazieranno.

e dagli amici di Greenpeace. Ci spostiamo, insomma, sul problema del nuovo decreto legge sulla caccia, denominato caccia selvaggia, un argomento che è passato, insomma, questo decreto è passato nei giorni scorsi già al Senato, adesso è addirittura di arrivo alla Camera, un argomento di cui personalmente sto parlando nell'ambito di Animal House oramai da mesi, da quando si era paventata l'ipotesi di questa legge Malan, appoggiata dal ministro Lollobrigida e da tutti i senatori, i deputati di questo governo di estrema destra che mal ci governa oramai da troppo tempo. Sto parlando qui in Italia, chiaramente. E insomma, decreto legge caccia selvaggia nei giorni scorsi passato già in Senato, ora è atteso il voto alla Camera. Decreto legge caccia selvaggia, due senatori abruzzesi hanno votato sì. Il WWF Abruzzo ha pubblicato i nomi degli 80 senatori favorevoli al decreto legge denominato caccia selvaggia o spara tutto. Tra loro due abruzzesi chiaramente di Fratelli d'Italia, Sigismondi e Liris. E quindi il nostro WWF Abruzzo, molto attivo grazie anche all'amica Filomena Ricci. Ma ricordiamo che il presidente Luciano Di Tizio abruzzese, il presidente nazionale del WWF, il WWF Italia ha reso pubblici i nomi degli 80 senatori che hanno votato a favore del disegno di legge 1552 ribattezzato decreto legge caccia selvaggia o spara tutto, approvato appunto dalla maggioranza di governo al Senato qualche giorno fa. Tra questi figurano anche i due senatori abruzzesi che hanno votato appunto sì. L'Abruzzo, lo ricordiamo, elegge 4 senatori, ma Etelvardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, entrambi di Fratelli d'Italia, hanno votato a favore del provvedimento. Gli altri due, Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 Stelle e Michele Fina del Partito Democratico, hanno invece chiaramente votato contro. Il WWF sottolinea l'importanza di rendere nota questa informazione perché dichiarano, è importante che le italiane e gli italiani sappiano che ha voluto, nonostante gli autorevoli appelli arrivati negli ultimi mesi, approvare una proposta di legge vergogna come il decreto legge caccia selvaggia. È giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità e che alle prossime elezioni ogni elettrice e ogni elettore ne tenga conto nel momento in cui sceglierà chi mandare in Parlamento. Ma ricordiamo velocemente che cosa prevede il provvedimento. Secondo il WWF, il decreto legge caccia sparatutto non rappresenta una riforma della legge vigente sulla tutela della fauna, la storica legge 157 del 1992, ma un suo totale stravolgimento. Il testo liberalizzerebbe di fatto l'attività venatoria, aumenterebbe il rischio per i cittadini di essere colpiti da cacciatori durante passeggiate o escursioni in natura e esporrebbe chiaramente l'Italia ancora una volta a nuove procedure di infrazione per violazione delle direttive europee. Siccome ne abbiamo prese già poche, ci mancava anche questa nuova opportunità per essere multati dall'Unione Europea. Tra i punti contestati dall'associazione ambientalista, lo ricordiamo, la caccia verrebbe definita un'attività, pensate che assurdità, la caccia verrebbe definita un'attività utile agli ecosistemi e i cacciatori sarebbero equiparati a dei regolatori della biodiversità. Cioè questi sparano a tutto, qualsiasi cosa si muove, e sono i nuovi regolatori della biodiversità. Addio! Il provvedimento prevede inoltre l'apertura della caccia nelle aree demaniali, l'aumento delle specie cacciabili, il prolungamento dei calendari venatori, l'eliminazione del ruolo tecnico-scientifico dell'ISPRA, che praticamente andrebbe a scomparire, la deregolamentazione dei richiami vivi
si torna a utilizzarli, e l'accesso senza limiti per cacciatori stranieri. Cioè, i cacciatori stranieri possono venire quando vogliono, anche di notte, a sparare nei nostri territori italiani. Sono previste anche sanzioni per chi protesta contro gli abbattimenti. Il WWF, chiaramente nazionale e anche quello abruzzese, descrive questo modello come il risultato delle istanze più retrograde ed estremiste delle associazioni venatorie, dei produttori di armi e di alcune grandi organizzazioni agricole. Il provvedimento è contestato, secondo l'associazione, dal mondo scientifico intero, dalle organizzazioni ambientaliste e dalla stragrande maggioranza degli italiani. Il disegno di legge approda ora all'esame della Camera dei Deputati. Il WWF chiama all'impegno collettivo per bloccare il provvedimento prima che diventi legge definitiva. E non si sono fatte attendere anche le dichiarazioni degli amici del Movimento 5 Stelle abruzzese. La destra trasforma la fauna in un bersaglio. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini e Taglieri, attaccano il decreto legge caccia approvato al Senato e chiedono al console romano, al governatore Marco Marsiglio, al presidente della regione Abruzzo, un impegno formale per tutelare il patrimonio naturale abruzzese. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, lo ricordiamo, e Francesco Taglieri, attaccano il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato, definendolo un provvedimento favorevole soltanto alle lobby venatorie e pericoloso per il patrimonio naturale dell'Abruzzo. I due esponenti del Movimento 5 Stelle annunciano anche un'iniziativa formale nei confronti del presidente della regione Marco Marsiglio. Il provvedimento in questione è il disegno di legge 1552, approvato dal Senato e ora destinato all'esame della Camera. Secondo Erika Alessandrini, il testo modifica profondamente la legge numero 157, quella storica del 92, intervenendo sui calendari venatori, sulla pianificazione faunistica, sulle aree destinate alla protezione degli animali, sui richiami vivi e sul ruolo degli organismi tecnico-scientifici. La consigliera sottolinea anche un ampliamento della discrezionalità delle regioni, con il rischio concreto che limiti introdotti per tutelare la fauna diventino semplici opzioni affidate alle scelte politiche delle maggioranze. Tra i punti più contestati, il possibile indebolimento del ruolo dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E quindi è importante ricordare e ribadire come la protezione della fauna non può dipendere dalle pressioni del mondo venatorio o dalle convenienze elettorali, sottolinea lo stesso Taglieri. Deve fondarsi sulle evidenze scientifiche, sul principio di precauzione e sullo stato reale di conservazione delle specie. Ridurre il peso degli organismi tecnici significa lasciare più spazio alla politica, proprio quando sarebbe necessaria invece maggiore indipendenza scientifica. E quindi avifauna migratrice e aree protette a rischio. Altro nodo critico riguarda i periodi di caccia. Secondo Erika Alessandrini, rendere più flessibile la stagione venatoria aumenta il rischio che gli abbattimenti si sovrappongano alla migrazione verso i luoghi di riproduzione. Una fase biologica delicatissima, tutelata anche dalla normativa europea. La consigliera accusa la destra di voler eliminare gli ostacoli che impediscono di sparare di più, anche a costo di indebolire la conservazione delle specie e di esporre nuovamente l'Italia, chiaramente, a contestazioni e multe europee. Preoccupazioni analoghe riguardano le disposizioni che consentirebbero di ridurre la superficie, le superfici sottratte alla caccia quando superano le percentuali previste dalla normativa nazionale. È un rovesciamento inaccettabile, afferma il consigliere regionale Taglieri.
Le percentuali di territorio protetto sono standard minimi di tutela, non tetti massimi da utilizzare per ridurre oasi, zone di ripopolamento e altri istituti di conservazione. Trasformare una soglia minima in un limite alla protezione significa mettere la natura sotto assedio. Ma scendiamo nello specifico per vedere quali sono le conseguenze per il nostro povero Abruzzo, già tanto maltrattato e bistrattato. I due consiglieri sottolineano che le conseguenze per il nostro Abruzzo sarebbero particolarmente gravi, dove oltre un terzo del territorio è interessato da parchi, riserve e siti della rete Natura 2000. La nostra regione ospita 3 parchi nazionali: il Parco regionale Sirente Velino, numerose riserve naturali e specie di eccezionale valore come l'orso bruno marsicano, il camoscio appenninico, il lupo e una ricchissima avifauna migratrice, dichiarano Alessandrini e Taglieri. Questo patrimonio è il risultato di decenni di conservazione, ricerca scientifica e lavoro delle comunità locali. Non può essere sacrificato per assecondare la propaganda venatoria della destra. I due consiglieri richiamano anche le ricadute sulla fruizione del territorio da parte di cittadini non cacciatori. La tutela della fauna riguarda anche l'economia delle aree interne e la sicurezza nella fruizione del territorio. Boschi, montagne e sentieri sono beni comuni, frequentati da famiglie, escursionisti, ciclisti, agricoltori, sportivi e turisti. La libertà di sparare non può valere più del diritto di tutti gli altri cittadini a vivere quei luoghi in tranquillità e sicurezza. Vediamo insomma poi quale sarà la richiesta a Marsiglio che verrà presentata da Alessandrini e Taglieri, che appunto annunciano che chiederanno al presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio di assumere un impegno formale nella conferenza Stato-Regioni. Chiederemo a Marsiglio di assumere un impegno formale appunto nella conferenza Stato-Regioni affinché l'Abruzzo difenda il proprio patrimonio faunistico e tutte le peculiarità naturalistiche che rendono unico il nostro territorio. Il presidente della regione dovrà rappresentare con chiarezza la necessità di mantenere il massimo livello di tutela della fauna e, qualora il testo venisse approvato definitivamente, di non utilizzare i nuovi margini regionali per ampliare periodi, territori o modalità di caccia. I consiglieri chiedono inoltre una posizione netta contro l'apertura della caccia sui terreni innevati, l'indebolimento della protezione dei valichi montani e delle rotte migratorie e l'estensione incontrollata dei richiami vivi. La chiusura è affidata a una dichiarazione netta: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, non proprietà delle lobby venatorie e non un bersaglio da mettere a disposizione dei fucili. Faremo tutto ciò che è nelle competenze del Consiglio regionale affinché in Abruzzo non venga sparato un solo colpo in più grazie a questa legge e affinché ogni margine decisionale venga utilizzato per proteggere gli animali, non per consegnarli ai cacciatori. E su questo tema è intervenuta anche la consigliera Di Stefano del Partito Democratico, che nel comune di Pescara sollecita appunto il comune stesso attuare la mozione contro il decreto legge 1552. L'esponente democratica continua, ripete: alla luce del rapido avanzamento dell'iter parlamentare del decreto legge caccia, ricorda che la mozione approvata dal Consiglio Comunale ha rappresentato un atto politico e istituzionale rilevante. Dare tempestiva attuazione alla mozione approvata dal Consiglio Comunale di Pescara il 25 maggio scorso sulla contrarietà al decreto legge caccia 1552 è la richiesta avanzata dalla consigliera comunale Michela Di Stefano del Partito Democratico, che ha scritto al sindaco,
Carlo Masci, all'intera giunta, al presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri tutti per sollecitare l'applicazione degli impegni contenuti nel documento approvato dall'Aula appunto lo scorso 25 maggio. Nella lettera la stessa Michela Di Stefano ricorda che l'approvazione della mozione ha rappresentato un atto politico e istituzionale rilevante con il quale il Consiglio Comunale ha invitato il sindaco e la giunta ad assumere iniziative ben precise in materia di tutela della fauna selvatica, dell'avifauna tutta e della biodiversità, nonché di contrasto alle disposizioni appunto contenute nel nuovo decreto legge Spara tutto, caccia spara tutto. E secondo la stessa consigliera Michela Di Stefano, alla luce del rapido avanzamento dell'iter parlamentare del provvedimento e del contestuale dibattito nazionale sul declassamento del livello di protezione del lupo, è necessario che gli impegni contenuti nella mozione trovino attuazione in tempi rapidi e con modalità trasparenti, anche al fine di rendere effettiva la posizione già espressa dallo stesso Consiglio Comunale. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale c'è quella di trasmettere formalmente la mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ai parlamentari eletti nel territorio, rappresentando con chiarezza la contrarietà del Comune di Pescara al decreto legge 1552 e chiedendone appunto il ritiro. La stessa Di Stefano chiede inoltre al Comune di attivarsi nelle sedi istituzionali competenti, incluse ANCI, Conferenza Stato Comuni e reti degli enti locali, per promuovere una posizione condivisa dei comuni italiani contraria tutti insieme appunto a questa nuova scellerata legge, a questo nuovo decreto legge, oltre a garantire il mantenimento delle aree di divieto di caccia già esistenti sul territorio comunale e valutarne, ove possibile, l'ampliamento. E nella stessa lettera si sollecita anche l'amministrazione a promuovere, in raccordo con la regione e con le autorità competenti, un aggiornamento del censimento dell'avifauna presente nel territorio comunale, nonché ad adottare nell'ambito delle competenze comunali ogni misura utile a rafforzare la tutela delle aree verdi, dei parchi, delle aree di connessione ecologica e delle zone cuscinetto adiacenti alle aree protette presenti sullo stesso territorio. La consigliera Di Stefano chiede poi di dare attuazione agli impegni relativi all'educazione ambientale e al sostegno alle associazioni attive sullo stesso territorio e di riferire pubblicamente al Consiglio Comunale e alla cittadinanza entro i termini indicati nella mozione in merito alle iniziative intraprese e allo stato di attuazione degli impegni assunti. Si chiede inoltre, considerata l'urgenza del quadro normativo nazionale, di voler fornire un riscontro pubblico sullo stato di attuazione della mozione, indicando le iniziative già avviate e quelle che l'amministrazione intende assumere nelle prossime settimane e mesi, conclude la Di Stefano, sottolineando che la mozione approvata dal Consiglio Comunale costituisce un indirizzo politico chiaro che merita di essere tradotto in atti amministrativi e iniziative concrete, coerenti con il ruolo che un'amministrazione locale può e deve svolgere nella tutela della biodiversità, della fauna selvatica e del patrimonio ambientale del territorio. E su questa nuova scellerata proposta di legge, che è già passata in Senato, ora al vaglio della Camera nei prossimi giorni, chiaramente c'è già la lente di ingrandimento da parte dell'Unione Europea, dopo appunto tutte le polemiche che si sono sollevate da parte giustamente, chiaramente immediate, di tutte le associazioni ambientaliste e soprattutto animaliste. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato al Senato e ora all'esame della Camera, che aumenta le specie cacciabili, allunga i calendari venatori e amplia le aree in cui si può sparare alla selvaggina. Lo ha spiegato la portavoce dell'esecutivo dell'Unione europea, Ann-Kaisa
Itkonen. Durante il briefing con la stampa a Bruxelles, il provvedimento, dice la stessa Itkonen, è ancora in fase di bozza. Siamo in contatto con le autorità italiane, continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia, lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e che ne seguiremo gli sviluppi. Le polemiche dopo il via libera del Senato, dunque, il nuovo disegno di legge sulla caccia è stato approvato dal centrodestra al Senato lo scorso 23 giugno ed è sotto la lente di ingrandimento del Quirinale. Mentre il provvedimento arriva alla Camera, gli uffici giuridici di Sergio Mattarella si preparano a valutare che le nuove norme lasche nei confronti dei cacciatori non confliggano con le disposizioni più stringenti dell'Unione Europea. Il testo prevede infatti una serie di novità controverse che hanno portato le opposizioni tutte contrarie a definirlo decreto legge sparatutto 7 giorni su 7. Tra i punti contestati: aumentano le specie che possono finire nel mirino dei cacciatori, si lascia alle regioni la possibilità di allungare i periodi dell'anno in cui l'attività venatoria è consentita e vengono estesi i territori in cui si può svolgere, non solo, cambia la concezione stessa della caccia. La legge più importante in materia del 1992, la numero 157, viene modificata sostituendo la protezione della fauna selvatica con la gestione. L'attività venatoria viene considerata utile a concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Bonelli, Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, dichiara: no a procedure accelerate, daremo tanta ma tanta battaglia. L'esponente dunque di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, il deputato Angelo Bonelli, molto duro sul decreto legge caccia, commenta: ci sarà l'ufficio di presidenza della commissione e decideranno il percorso da seguire. Noi daremo battaglia perché non ci siano procedure accelerate, si facciano audizioni e tutto quello che va fatto. Ci troviamo di fronte a una dichiarata violazione della direttiva dell'Unione Europea Habitat. E aggiunge: c'è un problema serio che riguarda il rispetto della stessa direttiva Habitat e penso si debbano fermare. Spero che anche il Presidente della Repubblica possa valutare con attenzione quello che sta accadendo. Vogliono cacciare nei parchi, le specie protette, sulle spiagge, sparare di notte. È veramente impressionante quello che hanno pensato, che stanno facendo e che stanno attuando. It's not for me. Beh, cosa aggiungere? C'è ben poco da aggiungere. Sono mesi che ne parlo, che Spartaco ve ne parla nell'ambito di Animal House, nella rubrica notturna del venerdì notte. Adesso ci dovremo corciare ancora di più le maniche per evitare quest'ennesimo scempio contro i nostri poveri indifesi animali, ma soprattutto contro la nostra povera, sempre più maltrattata, bistrattata natura, per tentare tutti insieme di difendere gli ecosistemi, la biodiversità. Corciamoci le maniche, Wagyu. C'è tanto lavoro, tanta battaglia cruenta da fare. Greetings, beautiful mutants, and how may we be of service? This is Neutra. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlò per voi nell'ambito di Animal House. Spartaco Super Anima Speaker e DJ, DJ e Speaker. Parola di Spartaco. But boys are ready with new songs, new films, and new approaches to survival in a world ruled by subhumans. Lies, lies, lies. That's all we get from those who pretend to know but don't. But once again, Devo attempts to cut through the mental grease and grime with techniques of positive mutation designed

0: E dai grandiosi Divo siamo passati agli straordinari B-52s. Questa è Rock Lobster. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti, sempre, non solo il venerdì notte.
1: Right up.

siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Wagyu, salutiamo i grandiosi The B-52s con Planet Claire.

Grandissimi capolavori in questo finale di viaggio. Nel 1984 Paul Weller con i suoi The Style Council pubblicavano il capolavoro Caffè Blu per la Polydor Records. Ci siamo regalati il capolavoro You Are The Best Thing, ma un anno dopo, soltanto un anno dopo, pubblicavano un altro capolavoro intitolato Our Favorite Shop, ancora in compagnia del grande Paul Weller con i suoi grandiosi The Style.

Ed è un finale di viaggio affidato, Wagyu, per questa notte ai grandiosi The Style Council, datati 1985, ultimi tre brani in scaletta. Per questo viaggio di questa notte, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it.

Shot to the Top USA Remix. Gli inciampi della diretta Wagyu. Con la salivazione sempre più in difficoltà per questo caldo torrido di questa notte.

E su queste bellissime sonorità del grande Paul Weller con i suoi The Style Council datati 1985 si conclude questo nuovo viaggio notturno del venerdì, si conclude questa nuova puntata di Super Soul. Lo Spartaco Super Anima Show vi rimanda al prossimo venerdì notte 10 luglio tra una settimana, sempre puntuali dalle ore 22.45, Wagyu si parte! E intanto questa puntata la potete ribeccare in replica in registrata già questa domenica. Domenica 5 luglio dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, 180 minuti sempre di puro groove. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi, Wagyu, ovunque voi vi troviate. Mi raccomando, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buona estate, buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao e grazie.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, come sempre il venerdì notte qui su Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale, i protagonisti della radio stessa, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci. Prima di dare spazio alla musica, un'ultima raccomandazione, quella di scaricarvi l'applicazione gratuita TuneIn, che vi dà l'opportunità di ascoltarci in movimento dai vostri device preferiti. E allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Suoni che arrivano dalla Lettonia, terra di mare e di foreste, folk tradizionale elettrificato ad arte e condito da voci rigorosamente al femminile. Poi c'è anche l'electric cello, che è lo strumento tradizionale di quest'area geografica. Loro erano Auli Tautumeitas, formazione lettone di Riga che ci ha regalato un disco davvero spettacolare, vi consiglio di ascoltarlo.

Come dicevamo, la musica tradizionale lettone che ci rimanda direttamente ai suoni del Nord Europa, un'altra formazione al femminile questa volta che arriva dalla Finlandia, un filo ideale e soprattutto culturale che lega lo Stato russo alla terra di Lapponia. Ci ascoltiamo i pionieri di questa cultura musicale, erano gli anni 90, loro sono i Vartina.

E allora dal nord Europa alla Turchia con una delle voci più interessanti della nuova generazione della nuova musica ottomana, ovvero Gayesu Akyol, un disco uscito su etichetta Glitterbeat nel 2018. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, spazio musicale del venerdì notte in diretta qui da Radio Start con Andrea D'Ulisse in voce.

E dalla Turchia ci spostiamo dalle parti del Marocco con questo incontro ed incrocio, direi, di culture molto diverse tra loro, tra due città, Marrakech e Belgrado, un lavoro che si chiama Atlas ed è stato appunto prodotto nel 2020 e che vede la collaborazione tra i Tapan, produttori serbi di musica techno e industrial, con il gruppo nomade Tuareg dei Generation Taragalte. Si sono incontrati nell'Atlas Electronic Festival in Marocco ed hanno registrato in presa diretta questa session. Jazz elettronico, canti mantrici e riff di chitarre psichedeliche addolcite dalla voce femminile di Yasin Kaimaltu. Insomma, un lavoro molto interessante da ascoltare attentamente. Li ascoltiamo qui a Glocal.

Altra interessantissima collaborazione, quella tra Aluseni Enivolla e Girun Mezmur, quindi Marocco ed Etiopia, una collaborazione che ha dato forma a questo disco che si chiama Afropentatonism. L'abbiamo proposto spesso in questo spazio musicale qui a Glocal, una miscela esplosiva tra suoni amarici e cultura maghrebina. Vi ricordo che questa è Radio Start e tra le altre cose voglio anche ricordarvi il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere e tante curiosità sulla nostra radio. Tra le altre cose vi ricordo anche che siamo presenti sui social, quindi radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci. Il nostro viaggio musicale continua adesso con le voci della resistenza del popolo Sahrawi, che è la voce di Aziza Brahim, già vari album all'attivo e grande riscontro artistico per questa voce cruda ma allo stesso tempo molto ipnotica ed interessante. Questo è un album, il suo secondo lavoro, che si chiama Abar El Amada del 2016, dal quale ci ascoltiamo un estratto qui dalla voce della grande Aziza Brahim.

local. Ascoltaci il venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Radio Start, sound like freedom.

autentica star nel suo paese di origine, ovvero il Mali, ed era la voce inconfondibile di Nava Doumbia, che torna con un album di inediti pubblicati dall'etichetta Always Home Tapes of Africa, etichetta nata come condivisione di registrazioni su cassetta e diventata poi una casa discografica a tutti gli effetti. Ed è stata anche l'artefice di un recupero culturale a dir poco intrigante per quanto riguarda la musica africana. E della musica del Basulu arriviamo in Sudafrica con Sibusil Xaba, suoni che arrivano dalla working class sudafricana. La melodia e la voce del giovane artista che canta e suona per i non qualificati, ovvero i lavoratori informali, volti anonimi che lottano e lavorano per i loro figli e per i figli dei loro figli. L'ascoltiamo da un disco di qualche anno fa, lui è Sibusil Xaba, direttamente dal Sudafrica, qui a Glocal.

E ancora testi sulla resistenza per gli Songoy Blues. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Andrea D'Ulisse in voce ancora per un quarto d'ora circa. E allora non sprechiamo altro tempo e spostiamoci in Benin, dove ci sono queste sette ragazze dall'età compresa tra i 10 e i 17 anni che cantano e suonano, un progetto nato da una radio locale di Port Novo sotto la guida di André Balaguemon, musicista che ha aiutato a sviluppare le abilità tecniche e vocali di queste giovani donne in erba. Il disco del 2020 si chiama proprio come loro, appunto, Star Feminine Band.

Allora, pochi minuti alle 22, ci siamo arrivati con il nuovo di Amar 808, ovvero Sofiane Ben Youssef, Tunisia, produttore che ha preso una vera e propria sbandata per la musica indiana. In precedenza invece era Liras, attrice israeliana che ha creato un ponte di electro dance e musica tradizionale, una sorta di crossover, e ha realizzato questo disco grazie ai social insieme ad una formazione iraniana, quindi ha, come dire, legato due culture, due terre molto lontane fra di loro dal punto di vista politico. E allora noi adesso concludiamo, prima di dare spazio all'ultimo pezzo con il quale ci salutiamo. Approfitto per ricordarvi un po' di cose della nostra radio, a cominciare dal sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio. Una menzione anche per i nostri social: ci trovate su Facebook radiostart.it, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi seguiteci da ovunque voi siate o vi troviate.

Prima di salutarci, vi ricordo anche che tra qualche minuto a questi microfoni arriverà la musica di Super Soul con Spartaco Superanima, quindi rimanete sintonizzati su Radio Start. E io vi lascio con un gradito ritorno, un artista curdo di vecchia data tornato in sala di incisione con un lavoro nuovo di Pak che si chiama Brader Musiki. Ovviamente si tratta di Erim Kuda, un omaggio alla sua terra, al Kurdistan, una terra molto martoriata soprattutto in questi ultimi tempi. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è la prossima settimana sempre dalle 21 alle 22. Da parte di Andrea Dolisse, buon proseguimento d'ascolto.

Il 2022 è stato un anno duro per me. Non pensavo che la paura potesse avere il mio stesso volto. Gli attacchi di panico mi hanno paralizzato il sorriso. Ad un tratto, a galla, tra le lacrime, ho riconosciuto una cosa che ho invocato giorno e notte. Il coraggio di guardarmi dentro, il coraggio di guardarmi fuori, per quella che sono. Tarantina ha 88 anni e il coraggio di amarsi e onorarsi per chi è, per com'è, brilla su ogni dettaglio del suo corpo e ogni parola diventa una verità di piume.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti all'ultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Il Live in Helsinki del Timo Lassi Trio è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, un lavoro pubblicato per We Jazz nel 2025. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Rini Rosnes, di Jeb Funk e di Matisse Picard. Prima di chiudere la puntata con una terza traccia estratta da Live in Helsinki del Timo Lassi Trio, andremo a fare un excursus nella musica di John Scofield, in qualche modo per rendere omaggio al musicista che ascoltiamo nella sigla di tutte le puntate de Il tempo di un altro disco. Anche in questa puntata c'è un brano a fare da fil rouge, si intitola Chase in Peace ed è un brano firmato da Junida, dal trombettista Junida. È un brano Chase in Peace che fa parte di un lavoro pubblicato per Origin Records intitolato Bellflower.

Timo Lassi Trio ha pubblicato nel marzo 2025 per We Jazz un lavoro dal vivo intitolato semplicemente Live in Helsinki. Ascoltiamo in questo lavoro Timo Lassi al sax tenore, Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. Un lavoro che mette al centro delle 6 tracce presenti nel disco tutta l'energia, il groove, la sintesi tra slanci ritmici e suggestioni modali che da sempre Timo Lassi porta nella sua musica. La puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco si apre con una traccia che contiene entrambi i brani che facevano parte del singolo che anticipava il lavoro Live in Helsinki. Andiamo ad ascoltare la traccia formata da Mountain Man Exit e Orlo.

Mountain Man Exit e Orlo, questi due brani contenuti all'interno della prima traccia che abbiamo estratto da Live in Helsinki, lavoro pubblicato da Timo Lassi, che ascoltiamo al sax tenore insieme a Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. Il disco è stato pubblicato per We Jazz nel 2025. Un lavoro centrato sul ritmo, sul groove, come dicevamo prima, ma poi aperto dal sassofonista finlandese a sguardi che rimandano al jazz modale, alla musica di John Coltrane e a tante esperienze che la storia del jazz ha portato, soprattutto con i sassofonisti più importanti tra i solchi dei tanti dischi pubblicati nel corso degli anni. Un sassofonista, Timo Lassi, che abbiamo imparato a conoscere sin dai tempi del Five Corners Quintet, quindi sempre con questa capacità di mettere insieme il groove, il ritmo, proprio tutta l'intenzione ballabile di certo jazz, con una attenzione alla costruzione del proprio suono attraverso il suo sax tenore, che sentiamo bello, sempre carico, sempre vivido nelle tracce che porta all'interno dei propri dischi. Torniamo ad ascoltare il lavoro registrato dal vivo a Helsinki, appunto Live in Helsinki, registrato in uno dei club più importanti della scena finlandese, vale a dire il G-Live Lab, appunto della capitale finlandese. Torniamo ad ascoltare Timo Lassi al sax tenore, Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria, nel brano intitolato Moves.

Moves è il secondo brano che abbiamo estratto dal Live in Helsinki di Timo Lassi, lavoro pubblicato per Ouija's Records nel marzo 2025. Moves in realtà è il brano che apre il disco, che vede Timo Lassi al sax tenore, Ville Errala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. È ripartito anche il nostro Fil Rouge, vale a dire Chasing Peace, brano firmato dal trombettista Jun Ida e pubblicato all'interno di Bellflower, lavoro uscito nel giugno 2026 per Origin Records, un lavoro che vede Jun Ida alla tromba, Chris McCarthy al pianoforte e al Fender Rhodes, Giulio Xavier Setto al basso, Yunki Kim alla batteria, Musami Kuroki alla chitarra e poi sono presenti anche due ospiti, vale a dire Takafumi Nikaido alle congas e Zaida Harris alla voce.

continuiamo questa puntata dedicata in qualche modo al ritmo e al groove da una parte, ma anche agli incontri tra tradizioni e sonorità provenienti da mondi diversi, con un lavoro pubblicato qualche tempo fa intitolato Crossing Paths, lavoro pubblicato da Rini Rosnes per Smoke Session Records, un lavoro che incrocia i ritmi del Sud America e i brani firmati da alcuni dei grandi musicisti del Sud America come Caetano Veloso, Edu Lobo e tantissimi altri, con il senso del jazz e la capacità interpretativa della pianista canadese. Andiamo ad ascoltare la formazione guidata da Rini Rosnes in un brano firmato da Caetano Veloso, nel brano intitolato Trillos Urbanos.

Trillos Urbanos di Caetano Veloso nella versione portata da Rini Rosnes all'interno di Crossing Paths, lavoro pubblicato nel 2024 per Smoke Session Records, lavoro in cui Rini Rosnes porta una band davvero straordinaria con Chico Pigneiro alla chitarra, John Patitucci al basso, Rogerio Boccato alle percussioni, Adam Cruz alle percussioni, Chris Potter al sax tenore e soprano, Steve Davis al trombone, Shelley Brown al flauto e al flauto alto, Edu Lobo alla voce in due brani, Joyce Moreno alla voce in un altro brano e Maucha Adnet alla voce in due brani. Una formazione davvero stratosferica per reinterpretare 9 brani che vengono dal repertorio moderno del Brasile in una maniera semplicemente elegante ed essenziale.

Un repertorio che guarda a musicisti come Egberto Ghismonti, Edu Lobo, Caetano Veloso appunto come abbiamo ascoltato in Trios Urbanos, ancora Joyce Moreno, Gilberto Gil, Milton Nascimento e naturalmente non possono mancare due brani dal grande Antonio Carlos Jobim. Rini Rosnes raccoglie questo materiale e lo arrangia per questa formazione in cui coinvolge alcuni dei musicisti più interessanti della scena del jazz statunitense come appunto Chris Potter e John Patitucci e li affianca ad alcuni dei protagonisti del mondo musicale brasiliano, Edu Lobo e Joyce Moreno su tutti che compaiono alle voci in due brani, un percorso che sicuramente rientra in questa puntata in cui da una parte incontriamo il ritmo, l'energia, il groove e in questo caso cosa di più ritmato della musica brasiliana, dall'altra mette a confronto come accade in altri lavori che abbiamo scelto, tra cui il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera, tradizioni che provengono da contesti diversi. Torniamo ad ascoltare la formazione guidata da Rini Rosnes all'interno di questo Crossing Paths. Il secondo brano che vi presentiamo dal lavoro è il brano che apre in realtà il disco e il brano firmato da Egberto Ghismonti intitolato Frevo.

Frevo è il brano firmato da Egberto Ghismonti che apre Crossing Paths, lavoro pubblicato per Smoke Session Records da Rini Rosnes nel 2024, lavoro in cui la pianista arrangia tutta una serie di brani moderni della tradizione brasiliana, brani di Egberto Ghismonti e Caetano Veloso come abbiamo ascoltato nella puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, ma anche brani di Edu Lobo, Joyce Moreno e Gilberto Gil, un lavoro in cui ascoltiamo Chico Pineiro alla chitarra, John Patitucci al basso, Rogerio Boccato alle percussioni, Adam Cruz anche lui alle percussioni, Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Steve Davis al trombone, Shelley Brown al flauto e al flauto alto e poi come ospiti alle voci in alcuni brani del disco anche Edu Lobo, Joyce Moreno e Maucha Adnet.

Chase in Peace è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che abbiamo estratto da Bellflower, lavoro pubblicato dal trombettista June Ida nel giugno 2026, un lavoro pubblicato per Origin Records.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con In Real Life, nuovo lavoro del collettivo basato a Toronto chiamato Jeb Fung. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato In Transit Undefined.

In Transit Undefined è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da In Real Life, lavoro pubblicato dal collettivo canadese Jeb Fang, collettivo formato da Julian Anderson Bowes al basso e Anthony Fang alla batteria. I loro nomi sono quelli che in qualche modo danno poi il nome al collettivo. Con loro sono poi presenti Luis Dennis al sax alto e Rafael Zaldivar al pianoforte, e questa è in qualche modo la formazione base di questo Jeb Fang. In questo disco, In Real Life, i musicisti canadesi hanno voluto aggiungere un personaggio di assoluto spessore come Adam O'Farrell alla tromba.

Un lavoro questo in real life in cui si mescolano diverse intenzioni, naturalmente quelle del ritmo che rappresentano una sorta di percorso all'interno di questa puntata, gli incontri tra tradizioni diverse, tra musicisti canadesi e musicisti che provengono da un mondo musicale cubano, come appunto Luis Denis e Rafael Zaldívar, vanno ad arricchire il senso musicale delle composizioni portate all'interno di questo disco dai due musicisti canadesi, vale a dire Anthony Fung e Julian Anderson Bowes. A questi si aggiunge poi la grande esperienza e la voce espressiva di un musicista ormai riconoscibile nel panorama newyorkese come Adam O'Farrell, il trombettista Adam O'Farrell, un lavoro che diventa così ricco di sfaccettature e si propone per dare una visione di un jazz moderno che guarda alla fusion degli anni 70, ma che poi si apre verso altre direzioni musicali, tra cui quella più spiccatamente latin, a dare così uno sguardo sicuramente moderno e attuale.

Future Tense è il secondo brano che abbiamo estratto da In Real Life, lavoro pubblicato nel giugno 2026 da Jeb Fung, formazione composta da Julian Anderson Bowes al basso, Anthony Fung alla batteria, Luis Dennis al sax alto e Rafael Zaldivar al pianoforte. Con loro in questo lavoro pubblicato nel 2026 è presente anche il trombettista Adam O'Farrell.

proseguiamo la puntata di questa sera con due brani estratti da Heat of the Moment, lavoro pubblicato nel 2023 dal pianista Matisse Picard. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Never Again.

Never Again è il titolo del brano che abbiamo estratto da Heat of the Moment, lavoro pubblicato nel 2023 dal pianista franco-malgascio Matisse Picard, un lavoro in cui sono presenti diversi tre tri in particolare. In Never Again abbiamo ascoltato Savannah Harris alla batteria e Parker McAllister al basso e diversi ospiti perché, ad esempio, sempre in Never Again abbiamo ascoltato il trombettista Giveton Jellin.

Lo dicevamo all'interno di questo lavoro, Matisse Picard porta tre tri diversi, uno formato da Jonathan Pinson alla batteria e Joshua Crumbly al basso, un altro formato da Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Savannah Harris e Parker McAllister li abbiamo ascoltati in Never Again insieme a Giveton Jellin. Sono davvero tanti anche gli ospiti coinvolti dal pianista in questo lavoro che mette insieme tanta energia, come abbiamo ascoltato in Never Again, e anche l'idea di combinare ritmi diversi con quelle che sono le tradizioni del jazz, per un lavoro che, come concept, ha quello della difesa del nostro pianeta. Infatti il pianista si interroga su quelle che sono le conseguenze del cambiamento climatico e prende ispirazione da questo tema sicuramente importante, sicuramente presente. Basta vedere quelle che sono le temperature in queste settimane in Italia e in Europa per costruire i propri brani. Torniamo alla musica portata da Matisse Picard all'interno di Heat of the Moment. Il secondo brano è un brano in cui ascoltiamo Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Ascoltiamo anche un altro degli ospiti presenti all'interno di questo lavoro, un ospite che abbiamo già incontrato nella puntata di settimana scorsa, vale a dire Joel Ross, il vibrafonista Joel Ross. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Prana.

Brana è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei 10 brani portati da Matisse Picard all'interno di Heat of the Moment. Brana è un brano in cui ascoltiamo Joel Ross al vibrafono e poi Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Un album sviluppato seguendo quello che è il profondo amore per la natura che Matisse Picard evidentemente dimostra sia con la sua musica, sia con le copertine dei suoi dischi e naturalmente con le note che accompagnano questo lavoro in particolare e tutti gli altri, un lavoro in cui come

0: dicevo prima, sono tre diversi trii ad accompagnare il pianista nel corso dei brani. I primi tre brani sono registrati insieme a Jonathan Pinson alla batteria e Joshua Crumbly al basso. I secondi tre brani del disco, tra cui appunto Prana, vedono all'opera Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Gli ultimi quattro brani del disco vedono Matisse Picard accompagnato da Savannah Harris alla batteria e Parker McAllister al basso. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Live in Helsinki, prima di tornare ad ascoltare la musica del trio guidato da Timo Lassi, come dicevo all'inizio della puntata, una puntata dedicata al ritmo e al groove, torniamo ad ascoltare la musica di John Scofield, torniamo in particolare ad ascoltare la musica che questo chitarrista ha pubblicato a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio di questo nuovo secolo, mi riferisco a due lavori come A Go-Go e Bump, due lavori pubblicati entrambi per Verve. Cominciamo da A Go-Go, lavoro pubblicato da John Scofield nel 1998, lavoro realizzato insieme al trio Medeski, Martin e Wood. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il brano intitolato Jeep on 35.

Jeep on 35 è il brano che abbiamo estratto da A Go-Go, lavoro pubblicato per Verve nel 1998 da John Scofield insieme al trio Medeski, Martin e Wood. In particolare, quindi, ascoltiamo John Scofield alla chitarra, John Medeski all'organo e al pianoforte, Chris Wood al basso e Billy Martin alla batteria. Naturalmente la musica di Scofield spesso e volentieri si inerpica sui sentieri del ritmo, sui sentieri del groove, e Go-Go è sicuramente uno dei lavori più significativi in questo senso. Ancora più significativo in questa direzione è un lavoro pubblicato nel 2000, un lavoro intitolato Bump, lavoro dal quale andiamo ad estrarre il brano intitolato Blackout.

Blackout è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Bump, lavoro pubblicato da John Scofield nel 2000 per Verve, lavoro in cui si misurava con una compagine di musicisti assolutamente varia e sfaccettata, compagine in cui torna Chris Wood, che avevamo già ascoltato all'interno di Egogo. Chris Wood è il bassista di Martin, Medersky e Wood. Ascoltiamo anche musicisti come Eric Kalb e Kenny Wollesen alla batteria, David Livolsi e Tony Scher al basso e in particolare poi abbiamo la scelta dei suoni e i campionamenti di un musicista come Mark Degli Antoni, colonna di quel gruppo che era stato molto particolare alla fine degli anni 90, chiamato Soul Coffin. Torniamo ad ascoltare un altro brano da Bump, un brano assolutamente familiare agli ascoltatori de Il Tempo di un Altro Disco, vale a dire la sigla della nostra trasmissione sin dalla prima stagione, il brano intitolato Grown Man.

Gronman, quella che è la sigla de Il tempo di un altro disco, è un brano di John Scofield, scritto da John Scofield e presente all'interno di Bump, lavoro pubblicato nel 2000 per Verve dal chitarrista, lavoro in cui ascoltiamo David Lee Wolsey, Tony Scher e Chris Wood al basso, Eric Kalb e Kenny Wollesen alla batteria, Johnny Durkin alle congas e Johnny Almendra alle percussioni, con loro anche Mark degli Antoni ai campionamenti e a tutte le diavolerie elettroniche, come si diceva un tempo. Mark degli Antoni, già presente in una band chiamata Soul Caffin, sicuramente presente negli ascolti di buona parte degli appassionati di musica della fine degli anni 90, tutto questo ambaradan di musicisti intorno a John Scofield, chitarrista e band leader di questo Bump. Appunto, lo dicevo, Gronman, l'abbiamo ascoltata fino al termine, quella che sin dall'inizio accompagna le puntate de Il tempo di un altro disco come sigla.

Chess in Peace è invece il brano firmato dal trombettista Jun Ida, che abbiamo scelto per fare da fil rouge a quest'ultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco. È un brano presente all'interno di Bellflower, lavoro pubblicato dal trombettista nel giugno 2026 per Origin Records, lavoro in cui ascoltiamo Chris McCarthy al pianoforte e al Fender Rhodes, Giulio Xavier Setto al basso, Yong-Kook Kim alla batteria, Masami Kuroki alla chitarra, Takafumi Nikaido alle congas e Zeida Harris alla voce. Jun Ida lo ascoltiamo alla tromba e torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da Chess in Peace.

Per chiudere quest'ultima puntata della stagione de Il tempo di un altro disco, torniamo al live in Helsinki del Timo Lassi Trio, lavoro pubblicato nel 2025 per We Jazz, lavoro che in qualche modo rappresenta un percorso proposto da Timo Lassi alla guida di questa formazione composta oltre che dal sassofonista anche da Ville Errala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria, una formazione ormai stabile da diverso tempo che esprime ancora una volta la sintesi tra groove e energia ritmica da una parte e sguardi a quelle che sono le tradizioni del jazz modale dall'altra, che Timo Lassi da sempre porta nei suoi lavori.

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a settembre per le nuove puntate de Il Tempo di un altro disco, sulle note di un brano firmato da Timo Lassi presente in live in Helsinki, sulle note di Better Together.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.